Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

nuotare, sciare, spray, macho, clacson.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Primo mistero, la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome di buon mattino vennero al sepolcro ed entrando videro un giovane che disse loro: voi cercate Gesù il crocifisso, è risorto, non è qui.
2: Con la sua risurrezione Cristo ha vinto la morte e il peccato e ci indica una vita nuova.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero, l'ascensione di Gesù al cielo.

0: Quindi egli li condusse fuori verso Betania, alzò le mani, li benedisse. E avvenne che mentre li benediceva, si allontanò da loro, e sotto i loro occhi si alzò in alto, e una nube lo sottrasse ai loro sguardi.
1: Gesù ci insegna che nelle vicende di questa vita dobbiamo tenere fissi i nostri pensieri dove sono le vere gioie.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli.

0: Compiendosi i giorni della Pentecoste, tutti i discepoli erano radunati insieme nello stesso luogo ed improvviso apparvero lingue come di fuoco che si spartirono posandosi ognuna sopra ciascuno di loro e furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in diverse lingue.
1: La discesa dello Spirito Santo ci deve far ricordare che anche noi dobbiamo vivere sotto il suo influsso, rendendo testimonianza davanti a tutti.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero, l'Assunzione di Maria Vergine al Cielo.
3: L'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo.
4: Pensiamo a Maria che, associata a Cristo, vince il peccato e la morte ed è pegno della nostra gloria.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, l'incoronazione di Maria nel cielo.

0: Un gran segno apparve nel cielo. Una donna ravvolta dal sole e la luna sotto i suoi piedi, e sulla testa una corona di 12 stelle.
1: Pensiamo a Maria che regna con Cristo e per noi è mediatrice di tutte le grazie. Dobbiamo ricorrere a lei con fiducia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri

Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

Tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.

Fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.

0: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 30 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso con scarse variazioni rispetto ad oggi. Massime in lieve aumento fino a 36 dearino, 37 cradin, 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
1: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
3: 333 89 82 560
2: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Previsioni meteorologiche. 30 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso con scarse variazioni rispetto ad oggi. Massime in lieve aumento fino a 36 dearino, 37 cradin, 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
1: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortina.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.
3: Hey you! Mr. Rock and Roll!
4: Yeah, you! Come here!
5: You look like a real big time star.
6: Hey, you think maybe he's gonna sing us a song or something?
7: Kiss me.
6: Hey, good to have you back, guy. Good to have you back.
8: You guys didn't say anything to my family about this, did you?
9: Hey, you told me to keep it a secret.
6: Hey, don't worry, they're gonna be plenty surprised.
8: Great.
6: Hey, let's get out of here.
8: What the hell? Come on.

0: Do you know where you're going?
1: I don't know. Maybe Chicago.

0: Previsioni meteorologiche. 30 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso con scarse variazioni rispetto ad oggi. Massime in lieve aumento fino a 36 dearino, 37 cradin, 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
1: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 30 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso con scarse variazioni rispetto ad oggi. Massime in lieve aumento fino a 36 dearin o 37 cradin. Venti deboli variabili. Affidabilità alta.
1: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 30 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso con scarse variazioni rispetto ad oggi. Massime in lieve aumento fino a 36 Dearin, 37 Krardin, 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
1: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco

Talk. Wake up.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.

Bizarre, J Balvin nel 2015 porta il reggaeton a un nuovo livello globale. Il brano è costruito su un beat minimale ma estremamente efficace che lo rende immediatamente riconoscibile. Il successo è planetario e segna l'inizio della nuova ondata latina che dominerà la musica negli anni successivi. La canzone diventa virale anche grazie ai social, dove le prime coreografie iniziano a diffondersi rapidamente. È uno dei pezzi che ha contribuito a trasformare il reggaeton in un fenomeno mainstream globale. Andiamo ad ascoltarlo!

0: Ciao, sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
2: Una volta ancora segna uno dei grandi successi del reggaeton italiano con Fred De Palma, che riesce a portare il genere nella scena mainstream italiana grazie anche alla collaborazione con Anna Mena. Il brano diventa un tormentone lungo che attraversa più estati consecutive. La sua forza sta nella semplicità melodica e nella capacità di funzionare sia in radio che nei contesti estivi. Ancora oggi è uno dei brani più rappresentativi del reggaeton italiano.

Con Provenza, Karol G firma uno dei tormentoni più eleganti del reggaeton moderno. Il brano si distingue perché abbandona in parte il ritmo aggressivo tipico del genere per lasciare spazio a sonorità più morbide e atmosferiche. Questo lo rende perfetto per le estati più recenti, dove la musica latina si è evoluta verso un sound più chill radiofonico. Il successo è globale e il pezzo diventa rapidamente uno dei più ascoltati dell'anno, soprattutto sulle piattaforme streaming.

Arriviamo ai tormentoni più recenti con i The Colors, un ragazzo e una ragazza. Il brano rappresenta perfettamente la nuova era del pop italiano estivo, immediato, leggero, costruito per funzionare ovunque, dalla radio ai social. Il successo è immediato, soprattutto grazie alla sua diffusione virale e alla capacità del ritornello di entrare in testa dopo pochi secondi. È uno dei brani che ha dominato l'estate 2024, confermando il ritorno della band italiana nel panorama dei tormentoni estivi.

0: gente si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Despechà di Rosalia è uno dei tormentoni estivi più sorprendenti degli ultimi anni. Nato quasi come una sperimentazione durante le prove live, il brano non era sostanzialmente all'inizio pensato come singolo ufficiale, ma proprio questa spontaneità lo ha reso irresistibile. Un pezzo che mescola reggaeton, pop latino e influenze retro, creando un sound leggero e immediato. Il successo esplode grazie ai social e anche ai video virali, diventando in pochissimo tempo una delle canzoni più ballate dell'estate 2022 in tutta Europa.

Nel 2000 Alexia firma uno dei tormentoni estivi italiani più riconoscibili dell'inizio del nuovo millennio con Summer is Crazy. Il brano arriva in un momento in cui l'Eurodance sta ancora dominando le radio e le discoteche europee, ma si sta già evolvendo verso sonorità ancora più pop e radiofoniche. Alexia negli anni precedenti era diventata una delle voci simbolo della dance italiana internazionale, qui trova un perfetto equilibrio tra energia da pista e melodia estiva. Il pezzo funziona immediatamente grazie a un ritornello semplice e ripetitivo, costruito per entrare in testa già dal primo ascolto, e ha una produzione luminosa che richiama proprio l'idea dell'estate senza fine. Il successo è forte, soprattutto in Europa, dove Alexia è già molto conosciuta, ma anche in Italia il brano diventa una presenza fissa nelle programmazioni radiofoniche estive. Ancora oggi è considerato uno dei simboli della transizione tra la dance anni 90 e il pop estivo dei primi anni 2000.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Inizio attacco russo in Ucraina. Nella notte Mosca ha preso di mira in particolare Kiev e Leopoli. Droni ucraini hanno invece colpito nella notte ancora una volta i magazzini di Wildberries nella regione di Penza. La Polonia denuncia stanotte un missile russo è caduto nel villaggio vicino Lublino. E nuova ondata di raid americani questa notte contro l'Iran. Le forze americane hanno preso di mira vari centri. Presentato intanto al presidente Trump un piano per intensificare i bombardamenti. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari statunitensi, specie sulla zona dell'Iraq. Presidente della Giunta delle Autorizzazioni Dori ha convocato stamane una riunione dell'ufficio di presidenza per discutere della lettera che è stata inviata ieri dal procuratore capo di Roma Lovoi al presidente della Camera Fontana sull'uso delle chat tra l'ex sottosegretario del Mastro e Carroccia. Il voto sull'uso delle chat è previsto oggi alla Camera, è stato dunque rinviato. Due bambini di 10 e 15 anni sono morti all'alba nel rogo di un'abitazione a Benalmadena, sulla Costa del Sole, a circa 10 chilometri da Malaga, nella regione meridionale dell'Andalusia. Nell'incendio è rimasta ferita gravemente anche la madre, ora ricoverata in ospedale. Ancora da chiarire le cause del rogo. Gravi disagi questa mattina per i viaggiatori sul nodo di Milano. I treni subiscono ritardi anche fino a 140 minuti per la concomitanza dei lavori di ristrutturazione che sono programmati a Firenze e di un principio di incendio che si è sviluppato nella stazione milanese di Garibaldi, oltre a un danneggiamento avvenuto a Verona che anche in questo caso fa sentire la sua presenza sul traffico su rotaia. Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina e venduti illegalmente come bicicletta con pedalata assistita non conforme alle norme di sicurezza italiane sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Palermo. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti dei magazzini e di grossisti e venditori al dettaglio in tutta Italia. La maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa, così ieri Mancini nella prima conferenza stampa da nuovo CT azzurro, cominciando proprio dalle scuse per il divorzio dalla nazionale e la sua fuga verso l'Arabia Saudita. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
1: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
2: Oggi parleremo di un problema molto diffuso, ossia le vene varicose. Innanzitutto vediamo la funzione delle vene. Le vene sono quei vasi che riconducono il sangue al cuore, sangue proveniente da tutti gli organi del corpo. Le arterie invece trasportano il sangue ricco di ossigeno e di nutrienti dal cuore al resto dell'organismo. Le vene sono di grandi dimensioni, sono parallele alle grandi arterie e spesso hanno lo stesso nome. Inoltre, molte piccole vene senza nome formano delle trame irregolari e confluiscono nelle vene di calibro maggiore. Il corpo umano possiede vene superficiali che sono localizzate nello strato lipidico sottocutaneo, vene profonde localizzate nei muscoli e lungo le ossa e vene comunicanti, ovvero delle piccole vene che uniscono le vene superficiali a quelle profonde. E adesso diamo la definizione di vena varicosa. Le vene varicose o varici sono delle dilatazioni permanenti delle vene. Nel caso delle varici, le vene sono soprattutto quelle degli arti inferiori, che diventano visibili spesso in rilievo al di sotto della cute, assumendo un colorito bluastro e un andamento tortuoso. Le varici non rappresentano solamente un problema estetico, ma costituiscono una vera e propria patologia. Per ritornare dalle estremità verso il cuore, il sangue deve vincere la forza di gravità, e per spingere il sangue verso l'alto, quindi andando contro la forza di gravità, è necessario che le pareti delle vene siano sufficientemente elastiche e che le valvole venose funzionino correttamente. Queste valvole sono valvole unidirezionali, che cioè spingono il sangue in un'unica direzione e che quindi si aprono permettendo al sangue di raggiungere il cuore e si chiudono impedendogli di refluire verso il basso. Se questo meccanismo non è efficace, il sangue torna verso le estremità, causando ristagni che dilatano le vene e che danno origine alle varici. Le varici riconoscono numerosi fattori di rischio e le cause potrebbero essere dovute innanzitutto a familiarità. La presenza di familiari stretti che soffrono di vene varicose aumenta la probabilità di sviluppare tale condizione patologica. L'età. L'età avanzata favorisce la formazione di varici perché le vene tendono a perdere elasticità e le valvole funzionano con minore efficienza. Il sesso femminile è questo maggiormente esposto al rischio di varici, il sovrappeso eccessivo aumenta la pressione esterna sulle vene, ostacolando quindi il flusso del sangue verso il cuore, una stazione eletta prolungata rende più difficoltoso il circolo venoso dai distretti inferiori verso il cuore perché è ostacolato dalla forza di gravità. La sedentarietà, anche questo è un altro fattore di rischio, in quanto che la contrazione muscolare favorisce il ritorno di sangue al cuore. E infine la gravidanza. La comparsa di varici è relativamente frequente in gravidanza, in quanto che il volume ematico aumenta per le richieste nutritive del feto. E inoltre il peso dell'utero, specie nelle ultime fasi della gravidanza, comprime le vene delle gambe favorendo il ristagno venoso agli arti inferiori. Per questi fattori di rischio è quindi necessario avere uno stile di vita adeguato, quindi tenere sotto controllo il peso, seguire una dieta equilibrata povera di sale, praticare regolarmente attività fisica, evitare di stare per lungo tempo in piedi, non indossare con frequenza calzature che non ne favoriscono la naturale postura degli arti inferiori. Quali sono i sintomi delle varici? Diciamo sensazione di pesantezza, dolore vero e proprio che aumenta stando fermi in piedi o seduti, comparsa di gonfiore, sensazione di bruciore e di formicolio alle gambe, campi notturni al polpaccio, prurito, secchezza o pelle arrossata nella zona delle varici. Oltre ai disturbi e al disagio che comportano, le vene varicose sono pericolose perché aumentano il rischio di sviluppare complicanze circolatorie, soprattutto delle trombosi, che è l'occlusione della vena, e è pericoloso perché dal trombo possono partire degli emboli che possono provocare conseguenze molto gravi, soprattutto a livello polmonare e cerebrale. La diagnosi delle vene varicose si esegue chiaramente con una visita, perché si vedono chiaramente de visu, e viene completata con un esame ecocolor Doppler venoso degli arti inferiori. Le varici possono essere trattate in diversi modi, a seconda dell'entità del problema e delle condizioni del paziente. Innanzitutto, fare un esercizio fisico regolare che favorisce la spremitura del sangue verso il cuore, un'elastocompressione è utile per contenere il gonfiore, ridurre il dolore, rallentare il decorso della malattia. Poi c'è una terapia farmacologica. L'assunzione di farmaci, diciamo, hanno un effetto soprattutto sulla sintomatologia e anche per ridurre l'edema conseguente alla varice. La scleroterapia consiste in dell'iniezione di una sostanza sclerosante che provoca la chiusura della vena, cioè con questa sostanza non fa altro che provocare una trombosi innocua della vena, escludendola dal circolo. Abbiamo poi la laser terapia, che è la chiusura della vena interessata utilizzando il laser, e poi la chirurgia. La tecnica più utilizzata è la flebectomia, che consiste nel praticare alcune microincisioni in prossimità delle varici, rimuovendo i tratti venosi dilatati e legare le due estremità residue. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
3: Previsioni meteorologiche. 30 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso con scarse variazioni rispetto ad oggi, massime in lieve aumento fino a 36 dearino, 37 cradin, 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
4: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
6: L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
7: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
8: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Radio Incontri in Blu Cortona, 88 e 4, 92 e 8, la musica alla radio.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: massaggio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriali e centri di logistica. Il governo polacco ritiene intanto che sia stato un missile russo l'oggetto caduto nella notte in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive: durante l'attacco è stato violato il nostro spazio aereo, e convoca una riunione con il Ministero della Difesa e i servizi segreti. Stamane la consueta cerimonia del ventaglio al Quirinale con il presidente Mattarella, che sul caso migranti ha citato Papa Leone ribadendo: basta con la logica dell'emergenza. Il capo dello Stato davanti alla stampa parlamentare ha espresso la preoccupazione per il crescente fenomeno della mancata partecipazione al voto. Sulle proteste no TAV ha poi ribadito: inammissibili i fatti della Val di Susa, la violenza è un virus letale per la democrazia. E un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 del 4 agosto. Lo stop si riferisce espressamente all'iniziativa che è stata annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento NoTav e con esponenti dell'ex centro sociale Ascatasuna. Il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato. Dopo il via libera della Commissione Politica UE del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approvato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri. In una intervista alla TV statunitense in lingua spagnola Telemundo, Papa Leone esprime il desiderio di andare negli Stati Uniti e manda anche un messaggio di incoraggiamento agli immigrati che vivono nella paura. Abbiate speranza, cercate di vivere in modo ordinato, riconoscendo che chi ha subito crimini, reati, cose del genere, beh, non può costruire una società in questo modo. 8.000 persone sono state evacuate nella notte sull'isola greca di Creta a causa degli incendi che minacciano una località turistica e che continuano a imperversare, alimentati anche dai forti venti. Ancora una giornata da bollino rosso in Italia per quanto riguarda la nuova ondata di temperature estive. Oggi sono previste anche massime che sfioreranno i 38 gradi. È tutto, torniamo insieme alle 13.
1: Previsioni meteorologiche. 30 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso con scarse variazioni rispetto ad oggi. Massime in lieve aumento fino a 36 dearino, 37 cradin, 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

state con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

0: Giovedì 30 luglio, bentrovati all'ascolto, questo è il GR Valdichiana, in studio Giorgio Fanelli. I carabinieri della compagnia di Cortona hanno arrestato in flagranza un 38enne di origini nigeriane, ma residente ad Ancona, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, inserita nell'ambito dei controlli del territorio eseguiti dai militari dell'arma sulle principali arterie di collegamento, sia stradali che ferroviarie, che consentono in questo periodo estivo a numerosi turisti che popolano le città della provincia di arrivare nel territorio di competenza, ha consentito di procedere al controllo dell'uomo all'uscita della stazione ferroviaria di Terontola. Il 38enne ha raggiunto un connazionale che lo stava aspettando a bordo della sua auto, ma subito dopo è stato controllato da militari dell'arma che si erano insospettiti per l'atteggiamento circospetto assunto dal 38enne sin dalla sua discesa dal treno che lo aveva trasportato in provincia. Compiutamente identificato, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire nello zaino con cui viaggiava due sacchetti contenenti oltre 2 kg e 800 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina. La droga è stata sottoposta a sequestro mentre l'uomo è stato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell'autorità giudiziaria aretina è stato accompagnato al termine delle formalità di rito presso la casa circondariale di Arezzo. Sono in corso ulteriori indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Arezzo per verificare la provenienza della droga rinvenuta e sequestrata. La suddetta comunicazione è fatta nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell'attuale fase del procedimento, indagini preliminari fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito. È convocato per oggi giovedì 30 luglio alle 14.30 il Consiglio Comunale di Cortona, 14 punti all'ordine del giorno. La Presidente Maria Isolina Forconi e il Sindaco Luciano Meoni apriranno la seduta con gli adempimenti di rito e le comunicazioni. A seguire il Sindaco presenterà e metterà ai voti il documento unico di programmazione, la variazione al bilancio di previsione, il piano economico-finanziario del servizio rifiuti e le tariffe tari del 2026. Riguardo le pratiche relative al patrimonio sarà messo ai voti la permuta di terreni nell'impianto ippico comunale di Farneta, con il capitolo della Cattedrale di Cortona. Seguirà l'approvazione del regolamento per le riprese audio-video del Consiglio Comunale. L'ultima parte della seduta sarà dedicata a pratiche urbanistiche che saranno messe ai voti. Le controdeduzioni alle osservazioni della variante 1 al piano strutturale intercomunale, le controdeduzioni alle osservazioni del piano operativo di Cortona, lo spostamento e la demaninalizzazione di una parte della strada vicinale alla Rensa a Falzano, oltre alle pratiche urbanistiche per le opere di urbanizzazione per il marciapiede di Via De Mori e per la messa in sicurezza dell'incrocio fra la strada provinciale 32 e le strade comunali di Val di Capraia e del Barattino. 10 nuove sculture per San Francesco. Domenica 2 agosto la collocazione dell'opera di Ugo Riva a Cortona. Il progetto si intitola Sculture Nuovi Segni e rientra nel programma del Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, presieduto da Davide Rondoni. Si tratta della realizzazione di 10 sculture da parte di altrettanti artisti e artiste italiani ed esteri che stanno pian piano creando un itinerario per tenere viva l'eredità spirituale e culturale del santo attraverso l'arte contemporanea. Dopo il collegamento lo scorso maggio a Celano, Aquila in Abruzzo della prima scultura, l'opera in bronzo San Francesco riceve le stimate dell'artista emiliana Marianna Costi. Domenica 2 agosto sarà la volta di San Francesco e il lupo, la scultura dell'artista bergamasco Ugo Riva, che troverà spazio all'eremo delle celle di Cortona grazie alla collaborazione dei frati minori cappuccini della Toscana. L'appuntamento è nel piazzale della chiesa dell'eremo alle 10.30. Si terrà una funzione religiosa. Alle 11.30 seguirà la cerimonia di inaugurazione della statua. L'artista, che ha una lunga e prestigiosa carriera artistica, ha realizzato un'opera principalmente in bronzo con parti in alluminio, il passerotto postato sulla spalla, per esempio, in ferro, in pietra, la panchina su cui il santo è seduto è in ghiaia, il terreno su cui il santo posa i piedi, il tutto è fissato su un parallelepipedo di base, in acciaio Corten alto 90 cm e sulle cui facce verticali si leggono queste parole: «O Signore, fai di me strumento della pace». L'opera è stata fusa dalla fonderia Fondard di Bergamo. Lucignano, il comune aderisce alla campagna Confesercenti per i negozi di vicinato. Il sindaco di Lucignano, Iuri Sicuranza.
1: Un'altra iniziativa del comune di Lucignano per sostenere i negozi di prossimità. Sindaco, di che si tratta?
2: Sì, questo è l'ordine del giorno proposto da Confesercenti, che ha visto l'approvazione unanime di tutto il consiglio di maggioranza e minoranza, dove prevede di dare mandato al sindaco di farsi portavoce verso il Ministero del Made in Italy e attività produttive per incentivare e, diciamo, più che altro dare dei contributi a queste attività, perché oggi è sempre più difficile tenere attività aperte nei piccoli borghi, nelle piccole realtà. Quindi si chiede con forza, ma penso per tutte le attività, non solo lucignano ma per tutta Italia, degli sgravi fiscali, delle agevolazioni, perché crediamo, se crediamo nella vita dei piccoli borghi, nel eliminare lo svuotamento dalle piccole realtà, dobbiamo partire anche da loro, rendere questi borghi attivi, attrattivi, e per questo c'è bisogno che ci siano attività all'interno di esse che possano dare servizi, ma anche dopo essere utili per la società.
1: L'approvazione trasversale di maggioranza e opposizione dimostra l'importanza di questo tema.
2: Penso che quando si parla di impegno per questo non ci sono colori politici, ma rimiamo tutti dalla stessa parte, quindi fa piacere aver avuto l'approvazione unanime, e quindi possiamo dire che da oggi è anche possibile raccogliere le firme all'interno del comune. Quindi chi vuole, anche libero cittadino, dare sempre più forza a questa proposta, può venire in ufficio comunale e firmare questa proposta di legge.
1: Lucio Gori, basta una firma per sostenere le imprese di prossimità?
3: Sì, basta una firma, è quello che chiediamo in questo momento ai tanti cittadini, lo chiediamo alle amministrazioni comunali di sensibilizzare i cittadini, e quello che è accaduto in Consiglio Comunale a Lucignano dimostra, insomma, che c'è una particolare attenzione trasversale che non ha colori. Ringraziamo il Consiglio Comunale che è il primo consiglio che approva l'ordine del giorno proposto da Confesercenti a livello nazionale. A breve anche altri comuni della Val di Chiana seguiranno. Dimostra tutto ciò una particolare attenzione e sensibilità. Negli ultimi 10 anni sono oltre 140.000 i negozi che hanno chiuso. Lo stiamo vedendo sempre di più anche a livello locale, purtroppo, malgrado l'impegno e anche le azioni messe in campo dalle amministrazioni comunali, purtroppo la dimostrazione è quella di sempre di più delle vetrine che chiudono e non aprono. Noi ci auguriamo che questa misura messa in campo dalle amministrazioni comunali, anche raccogliendo quello che poi è l'invito della Regione Toscana, accompagnata anche dalle misure che ci auspichiamo vengano recepite a livello nazionale con la proposta di legge di Confesercenti, possano invertire questo trend. L'individuazione di ZES, zone economiche a sviluppo svantaggiato, per cui, insomma, siano misure che in qualche maniera possano intervenire e agevolare gli esercizi di vicinato dal punto di vista della fiscalità, dal punto di vista del vantaggio economico. E quindi da questo punto di vista noi invitiamo i cittadini nei comuni della Val di Chiana presso le segreterie oppure nei punti di raccolta che anche nelle prossime settimane come Confesercenti andremo ad attivare, a sostenere questa campagna. Lo svuotamento dei nostri centri storici, delle nostre realtà, si diventa anche un motivo per cui si creano meccanismi poi di disagio sociale, di minore sicurezza urbana. Da questo punto di vista, quindi, un esercizio commerciale è anche un presidio importante per quello che riguarda anche il controllo e un'attenzione particolare al territorio. Quindi l'invito per tutti è a sostenere la campagna di Confesercenti.
0: Tovaglia a quadri al Castello dei Sorci di Anghiari, il servizio di Massimo Gianni.
4: Giunge alla 31ª edizione Tovaglia a quadri al Castello dei Sorci di Anghiari dal 10 al 19 agosto. È un evento riconosciuto come un fenomeno sociale, culturale e identitario che registra ogni anno il tutto esaurito e una lunga lista d'attesa.
0: Paolo Pennacchini, scrittore.
5: Siamo al 31esimo anno, quindi un lungo andare e un rilanciare la Tovaglia Quadri. Quest'anno sempre al Castello di Sorci, dal 10 al 19 di agosto, 10 serate continuative, svilupperemo un tema che ci piace tantissimo, quello dell'amore, quello dell'educazione all'amore, sia nella sua componente corporale che nella sua componente spirituale, corpo e anima, sesso e sentimento. Lo facciamo per i nostri ragazzi che si trovano in grande difficoltà nei due grandi puntelli che sono il sentimento d'amore e il tema che è nel titolo Il Pesa dell'Amore, vuole soltanto rappresentare questo, cioè un progetto di educazione sessuale affettiva che verrà sviluppato dentro il Castello di Sorci con un professore che si adotterà, pool di professori, potete capire che tipologia di professori ci possono essere per raccontare questa storia.
0: Andrea Merendelli, regista.
6: Titolo questa volta si svelerà soltanto per lo spettatore che viene a vedere l'opera conclusa con il suo carico di cibo, di storia e di piccoli nascondigli che abbiamo nascosto dentro la storia di quest'anno. Molto divertente e frizzante come sempre, con una particolarità che ricambi generazionali, purtroppo anche fisiologici, perché la vita non è che Tovaglia Quadra è un'isola che non appartiene all'esistenza, appartiene anche alla vita comune, quindi abbiamo avuto un ricambio generazionale anche quest'anno, nuove entrate, giovani, un racconto che verticalmente va dai 18 fino ai 100 anni. La ricerca, prima di tutto, che non si ferma mai durante l'anno, e una finestra, una sorta, come dire, di spazio franco per il last minute, per quello che succede nella società civile, perché Tovaglia parla a una comunità locale, ma cerca anche per gli spettatori che non sono del territorio, ormai vengono un po' da tutta Italia, da tutta Europa, vogliamo dire, cerca di inserire argomenti caldi anche per chi non conosce la realtà angherese. La messa in scena e il percorso di drammaturgia, la ricerca quest'anno e come anche ci siamo gestiti con Paolo Pennacchini la scrittura. Abbiamo fatto un lavoro un pochino diverso rispetto al solito, tenendo insieme un trittico di elementi, di argomenti, e uno di questi in particolare ci è molto caro, che è la storia di Vittorangelo Polverini, un artista straordinario dimenticato troppo in fretta, che ha fatto delle opere meravigliose e le sue opere noi le metteremo in mostra nel tempietto di Sorci. È lui che scompare 30 anni fa, esattamente il 22 giugno del 96, è stato un po', anche se pochi lo sanno, l'ispiratore di tutto quello che abbiamo fatto in questi anni.
7: Sabato 1 agosto, nello splendido scenario di Piazzale del Cassero, ci sarà il Casserock Fest, un progetto interamente ideato da giovani castiglionesi, gli Scoville, accolto dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco. Dalle 18, 7 band emergenti si esibiranno nel palco per una serata di musica live, energia e divertimento. Vi aspettiamo sabato 1 agosto al Casserock Fest, non mancate.
0: Era un invito a partecipare a questa manifestazione da parte della consigliera comunale Beatrice Berti, con deleghe alle politiche giovanili e all'orientamento al lavoro. Si conclude così il GR Valdichiana anche di oggi. Giorgio Fanelli vi ringrazia per la gentile attenzione, vi invita all'ascolto della pagina sportiva.
8: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Bentrovati e buon ascolto della pagina sportiva di oggi, giovedì 30 di luglio. Un attimo prima di andare in onda mi stavo domandando se la nostra redazione dovrà avere l'onere e l'onore di occuparsi di due formazioni che così tanto bene hanno fatto nella passata stagione, naturalmente nella loro disciplina. Mi sto parlando della Polisportiva Savinese e della Cassero Volley di Castiglion Fiorentino. Entrambe hanno conseguito il passaggio in Serie C. È vero, ancora è presto occuparsi di queste formazioni, sto parlando di pallavolo. Per parlare di campionato e delle 14 formazioni del comprensorio che vi parteciperanno c'è tempo, perché mi è sembrato di capire che non se ne parli fino ad ottobre inoltrato. Comunque, la notizia che volevo darvi è questa. C'è stato un passaggio di consegne, per esempio, in casa della Polisportiva Savinese all'indomani della cavalcata trionfale che ha portato la società di pallavolo di Monte San Savino alla promozione in Serie C maschile. Il coach Marcello Comanducci passa il testimone per più gravosi impegni. È stato eletto sindaco di Arezzo e al suo posto torna sulla panchina biancoazzurra Alessandro Veltroni, già in organico alla guida della squadra femminile. Comanducci saluta così: quando la Savinese mi ha chiamato ero lontano dai campi di gioco da 10 anni. Hanno creduto in me, di questo li ringrazierò per sempre, e insieme abbiamo costruito qualcosa di incredibile fino a raggiungere una promozione in Serie C, che resterà una soddisfazione enorme ed una rivincita per tanti di noi. Per Veltroni invece si tratta di un ritorno sulla panchina della polisportiva, settore maschile, avendo già guidato la squadra per 3 stagioni prima del Covid in Serie D per un anno anche nella stagione 2021 e 2022, prima di lasciare la Valdichiana per Figline e Valdarno. Raccolgo il testimone con enorme rispetto per chi mi ha preceduto, commenta il neo allenatore. Metterò tutto me stesso e tutte le mie esperienze a disposizione della squadra. Abbiamo costruito un gruppo che mi piace molto e non vedo l'ora di iniziare. Questa la bella avventura. Il campionato di Serie C maschile vede impegnate 14

0: il 7 di giugno 1998, è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter. In carriera ha indossato le maglie di Sant'Arcangelo, Pisa, Pistoiese, Novara, Como, Sud Tirol, Avellino e Pescara, collezionando complessivamente 200 presenze tra Serie B, Serie C, Coppa Italia di Serie C e Playoff di Serie C, con 4 gol, 8 assist. Cagnano ha sottoscritto un contratto biennale valido fino al 30 giugno del 2028. Ma il canale Sport Channel News, che si occupa del mercato naturalmente ufficiale della Serie B, dà in arrivo anche Iaccarino e tanti altri movimenti di mercato per le formazioni cadette. Ascoltiamo.
1: B continua a muoversi e arrivano novità importanti su più fronti. Ad Arezzo è ormai tutto fatto per il ritorno di Gennaro Laccarino. Dopo essere stato uno dei protagonisti della promozione in Serie B nella scorsa stagione, il centrocampista classe 2003 torna in Amaranto a titolo definitivo dal Napoli, che manterrà una percentuale sulla futura rivendita. Resta invece in stand-by la situazione di Fabio Abiuso. Il Pisa continua a seguire con attenzione l'attaccante della Carrarese, ma il club giallo-azzurro lo considera un punto fermo del nuovo progetto e al momento non sono stati registrati passi concreti nella trattativa. Lavora sui giovani la Juve Stabia, vicina a chiudere due operazioni con la Fiorentina. L'esterno offensivo Romeo Sandrucci, classe 2007, protagonista con la Primavera Viola, e il terzino sinistro Giulio Scuderi, reduce da un'ottima stagione in Serie C con l'Alcione Milano. Infine, Antonio Di Nardo sfuma l'ipotesi Frosinone, mentre prende quota la pista Sampdoria. L'attaccante del Pescara, autore di 14 gol e 4 assist nell'ultima stagione in cadetteria, è valutato circa 3 milioni e 200 mila euro. Il club abruzzese non ha intenzione di fare sconti per il valore del bomber, ma i blucerchiati sembrano pronti ad accelerare per regalare a Bernardo Corradi un rinforzo di primo piano.
0: In Serie C sono stati resi ufficiali la composizione dei tre gironi A, B e C. Noi certo ci occuperemo del girone B con la sua composizione. Vediamola. Atalanta Under 23, Campobasso, Forlì, Grosseto, Gubbio, Guidonia, Montecelio, Latina, Livorno, Ostia Mare, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Ravenna, Reggiana, San Benedettese, Spezia.
2: La squadra è in ritiro da 12 giorni, tra volti nuovi e conferme. In 14 hanno centrato lo splendido sesto posto dello scorso anno, con tanto di accesso alla fase nazionale playoff. Difficile, ma non impossibile ripetersi. Prima però c'è un obiettivo ben chiaro:
3: consolidare questa categoria. Speriamo di non farlo all'ultima giornata, ma di farlo come abbiamo fatto negli ultimi anni, un po' prima, che questo vuol dire giocarci i playoff.

0: è una realtà che vuole piano piano non essere più la Cenerentola o la piccola realtà riconosciuta in Lega Pro solo per il comune più piccolo, ma vuole dimostrare che come l'azienda anche la Stosa Cucine, anche il calcio deve diventare un ramo importante dell'azienda.
1: Dal ritiro parla Gabriele Morelli, il nuovo calciatore bianconero racconta le prime settimane alla Pianese, il rapporto con il gruppo e le sensazioni dopo il primo test stagionale.
2: Gabriele Morelli, come sono stati questi primi giorni di ambientamento qui a Piancastagnaio e alla Pianese?
3: Allora, devo dire che ho trovato un ambiente molto, molto sereno, molto tranquillo. Un ambiente dove tutto sembra un gruppo tutto unico, tipo una famiglia, e mi ha fatto molto piacere, mi sto ambientando molto bene, i ragazzi sono dei ragazzi stupendi, è un grande gruppo e cercherò di entrare e di dare il meglio di me.
2: Senti, abbiamo visto il primissimo appuntamento di questo precampionato con l'Empoli Primavera, ti chiedo quali sono state le sensazioni da questo primissimo test?
3: Beh, naturalmente è 2 settimane che ci alleniamo, quindi sai, i primi test sono soprattutto di allenamento, è giusto fare un po' di volume di allenamento, però già le prime sensazioni mi sembrano positive perché stiamo cercando di lavorare quello che chiede il mister, quindi direi che quello che ci sta chiedendo piano piano sta venendo fuori, quindi direi che sono positive queste prime sensazioni.
2: Senti, ti chiedo che effetto ti fa essere uno dei più esperti della Rosa, visto che sei uno dei nuovi elementi, ma sei già praticamente uno dei veterani.
3: Fa effetto un po' brutto perché vuol dire che sono un po' vecchio, però alla fine posso dare una mano anche sotto questo aspetto, magari avendo un po' più di esperienza con gli altri ragazzi, posso aiutare anche nello spogliatoio, una voce in più, magari un aiuto in più, un qualcosa che magari quelli più giovani devono creare ancora, quindi niente, una sensazione normale, come ogni anno che cresco succede sempre così.
2: Senti, adesso l'attesa è per i gironi che saranno ufficializzati nei prossimi ore, poi per i calendari. Ti chiedo se in questo caso preferisci un approccio morbido al campionato o subito le big del girone?
3: No, beh, ma quello non c'è differenza, chi incontriamo all'inizio non cambia niente, noi dobbiamo cercare di lavorare noi e cercare di farci trovare pronti noi, a prescindere da quale sia l'avversario.
2: Francesco Proietto, è ricominciata la stagione 2026-27 della Pianese, che effetto ti ha fatto tornare insomma a calcare l'erba del comunale per iniziare questa preparazione, con quali obiettivi partite?
4: No, è sempre bello riniziare la stagione, ora è iniziato un nuovo percorso, ci stiamo pian piano conoscendo con i nuovi compagni e con lo staff nuovo. Però ci stiamo trovando bene, stiamo prendendo la forma giusta per preparare questa stagione che ci aspetta, e sempre col solito entusiasmo e la voglia di fare bene.
2: Che si intravede però all'orizzonte la terza stagione consecutiva tra i professionisti, so che è presto, ma insomma ti chiedo tu che cosa ti aspetti dal prossimo campionato?
4: No, mi aspetto sicuramente di continuare un percorso che si è iniziato 2 anni fa, quindi di consolidarci, fare sempre bene, quindi iniziare con, come ho detto prima, con l'entusiasmo, con la stessa voglia di sempre, e cercare di anche quest'anno porci obiettivi importanti, perché come si è visto in questi ultimi 2 anni la Pianese è capace di fare grandi cose.
2: Per te invece la quarta stagione, quella che sta per iniziare qui a Piancastagnaio, insomma, domanda quasi retorica, ormai ti senti uno dei veterani, un leader di questa squadra, ecco, è un ruolo che ti senti anche, diciamo, cucito addosso?
4: Sì, no, mi piace, perché comunque sento anche la responsabilità che cresce sempre di più anche da parte della società e dei compagni, ma me la prendo volentieri e sono contento di stare qua e di iniziare ancora quest'anno e cercare di fare sempre meglio, insomma.
1: Che ci siano le condizioni lo abbiamo visto nel successo e nei buoni spunti nel test contro l'Empoli Primavera. Masetti, Fabrizi e Bellini a segno per la formazione di Zanchetta, ma c'è ancora molto da lavorare. Per concludere vi do una massima del mister Mancini, richiamato sul capezzale della nazionale italiana: la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. mi dispiace per quello che è successo, sono contento di essere ritornato. Concludo ringraziandovi per la gentile attenzione e per il gentile ascolto. Ci troviamo domani in formato fine settimana. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
5: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
6: Previsioni meteorologiche. 30 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso con scarse variazioni rispetto ad oggi. Massime in lieve aumento fino a 36 dearino, 37 cradin, 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
7: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
8: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Attacco russo sull'Ucraina, un missile sparato da Mosca cade in Polonia. Nuovi pesanti raid americani in Iran, da ieri anche l'Arabia Saudita bombarda obiettivi legati a Teheran. Al Quirinale la cerimonia del ventaglio con il presidente Mattarella, in Parlamento si ferma l'iter per il riconoscimento facciale. Caldo estremo, sale il numero delle città italiane con il bollino rosso per le alte temperature. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo con la notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, un missile è caduto anche in Polonia. Marino Galdiero.
1: Ancora una notte di terrore in Ucraina, con centinaia di droni e missili balistici e da crociera lanciati. Almeno 8 le vittime in un primo bilancio provvisorio, tra queste 2 bambine di 5 e 12 anni. Mosca rivendica di aver colpito obiettivi militari. Durante il massiccio attacco, che ha coinvolto molte regioni del paese, anche la parte occidentale di Leopoli, un missile da crociera è penetrato nello spazio aereo polacco, provocando la reazione di Varsavia, che ha inviato in volo un caccia F-16 senza riuscire ad intercettarlo. Il primo ministro polacco Tusk afferma che sono in corso verifiche sull'origine del missile. Il presidente Zelensky aveva annunciato che Mosca stava preparando un'offensiva per la notte scorsa. Intanto i droni ucraini hanno colpito nella notte magazzini di Wilberry, il colosso dell'e-commerce, una sorta di Amazon russo. Presi di mira i magazzini nelle regioni di Penza e dell'Udmurtia. I dipendenti sono stati fatti evacuare dai siti quando è suonata l'allerta per l'attacco. Una persona è rimasta ferita. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: E non si ferma l'offensiva statunitense contro l'Iran. Forze del regime di Teheran hanno bombardato il Kuwait. Massimiliano Cochi.
2: Decine di raid contro obiettivi militari e centri di comando dei Pasdaran sono stati la risposta promessa da Trump per il lancio di missili contro le basi americane in Giordania di ieri. Media iraniani parlano di attacchi contro diverse città nella provincia del sud e nell'ovest del paese, contro l'isola di Kesm nel Golfo Persico e la città portuale di Bandar Abbas. Con l'aiuto di Dio Onnipotente l'aggressore sarà punito, hanno scritto in un comunicato i guardiani della rivoluzione, minacciando ancora ritorsioni verso i paesi dell'area alleati degli Stati Uniti, in particolare l'Arabia Saudita, che ieri per la prima volta è entrata direttamente nel conflitto bombardando le milizie filo-iraniane in Iraq. Nonostante l'intensificarsi dei combattimenti, il governo pakistano ha ribadito che i negoziati tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran vanno avanti e che l'obiettivo è una immediata de-escalation, in particolare ad Hormuz, dove nelle ultime ore sono state colpite 2 petroliere. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Torniamo in Italia, la consueta cerimonia del ventaglio al Quirinale con il presidente Mattarella. Ci racconta tutto Augusto Cantelmi.
3: Lei poc'anzi ha ricordato le parole con cui, riguardo all'epocale e globale fenomeno delle migrazioni, Leone XIV ha richiamato le coscienze di chi nel mondo riveste responsabilità istituzionali.
4: Così il capo dello Stato Mattarella in occasione della cerimonia tradizionale del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare. Il Presidente della Repubblica tocca tutti i temi dell'agenda politica interna e internazionale. Parole quelle di Mattarella che cadono in un momento particolarmente complicato tra le crisi in corso che condizionano poi la vita dei cittadini e lo scontro politico particolarmente acceso e, perché no, confuso tra le forze politiche.
3: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica.
5: Dal Quirinale Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Ed un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno. Dalla mezzanotte di oggi alle 7 di lunedì prossimo lo stop dopo gli scontri e le violenze notav avvenute sabato scorso. Da oggi e per 3 giorni era stata annunciata una manifestazione degli aderenti al movimento notav e di esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato. Ieri c'era stato il via libera della Commissione Politica UE del Senato. Prosegue l'ondata di caldo su tutta Italia e nel resto d'Europa. Incendi boschivi interessano anche la Grecia. David Murgia.
6: È arrivata puntuale l'annunciata quarta ondata di calore che oggi ha colpito l'Italia. Sono 3 le città contrassegnate dal Ministero della Salute come il livello massimo di allerta per le alte temperature. Campobasso, Perugia e Rieti si registrano invece 16 centi da bollino arancione e 8 da bollino giallo. Le temperature massime si attesteranno fino a 37-38 gradi all'ombra al centro-nord. Domani però, secondo le previsioni, la situazione dovrebbe peggiorare nettamente con 11 città da bollino rosso. L'anticiclone africano continua così a dominare il Mediterraneo, favorendo giornate molto calde, notti tropicali e una umidità elevata che aumenta la temperatura percepita e rende più difficile il recupero dell'organismo durante le ore notturne. Le conseguenze del gran caldo, che ormai da settimane attanaglia quasi tutta l'Europa, non riguardano soltanto la salute. Così continua l'allerta incendi in tutto il vecchio continente, soprattutto in Grecia, dove 8.000 persone sono state evacuate da Creta e dove ieri 3 vigili del fuoco sono morti. Davide Murgia, linea allo studio.
0: E l'estate torrida fa anticipare la vendemmia di alcune settimane, anticipo storico per la raccolta dell'uva nell'Oltrepò pavese, come ci ha spiegato una produttrice.
7: È un record storico per Oltrepò Pavese parlare di vendemmia a fine luglio. Questo è dovuto principalmente al caldo, alle temperature eccessive elevate per un lungo periodo nei mesi precedenti. È davvero un fatto storico, è un fatto a cui gli agricoltori e i viticoltori si devono probabilmente abituare. L'abbiamo visto infatti anche nel corso degli anni. 20 anni fa si parlava di una vendemmia che iniziava nella seconda metà di agosto, anno dopo anno è sempre stata anticipata fino ad arrivare a fine luglio. Beh, gli agricoltori hanno tenuto monitorato l'andamento della stagione, quindi erano anche preparati ad una vendemmia anticipata. C'è stata un'accelerazione soprattutto negli ultimi giorni e quindi si sono resi conto che anche per salvaguardare la qualità delle uve hanno dovuto anticipare la vendemmia, proprio anche per anticipare l'ondata di calore di queste settimane che è prevista. Cercano appunto di anticiparla per salvaguardarne al massimo la qualità.
0: Gravi disagi questa mattina per i viaggiatori nel nodo di Milano. I treni hanno subito ritardi al momento anche vicini ai 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze e di un principio di incendio che ha interessato la stazione di Milano Garibaldi. Voltiamo pagina, Papa Leone non esclude un suo viaggio negli Stati Uniti e torna a parlare di migranti in una intervista televisiva. Rita Salerno.
8: L'America ha rappresentato per generazioni il senso della libertà e delle opportunità offerte a gente di tutto il mondo, e questo è l'aspetto degli Stati Uniti messo in risalto da Papa Leone XIV nell'intervista rilasciata alle emittenti NBC e Telemundo a conclusione dell'incontro di preghiera Cantico di Pace che si è svolto ieri sera nel Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo. Nel colloquio il pontefice ha citato le sue origini: vengo da una famiglia dove i nonni erano immigrati, ha raccontato Prevost, e dalla parte di mia madre abbiamo sia persone che sono stati schiavi ed altri invece schiavisti. Interpellato sul significato di essere il primo pontefice americano, Leone ha sottolineato di considerarsi innanzitutto il Papa. Pur nutrendo un grande amore per il suo paese, Prevost ha detto di comprendere la sua missione. In merito ad una visita negli Stati Uniti, il Papa ha replicato: non c'è ancora nulla di definitivo. Quanto ai migranti, ai quali ha chiesto di avere speranza, il Papa ha sottolineato che non si può costruire una società tra crimini e reati. Da Roma, Rita Salerno.
0: Pagina economica, con l'economia italiana che continua a crescere anche con un ritmo moderato rispetto ai mesi scorsi. La stima preliminare che è stata diffusa dall'Istat per il secondo trimestre 2026 è per un PIL aumentato dello 0,2% rispetto ai primi 3 mesi dell'anno, mentre il confronto con lo stesso periodo del 2025 porta a un progresso dell'1%. Il dato comunque conferma la fase di espansione economica. Uno sguardo a questo punto alla borsa di Milano che procede positiva. Il FTSE MIB sta guadagnando attualmente lo 0,59%. Ed è tutto per questa edizione delle 13 del nostro radiogiornale, che potete anche seguire naturalmente sulla nostra app Play 2000. Io ringrazio Lorenzo Sada che ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: in blu 2000 news.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mito. La consueta cerimonia del ventaglio al Quirinale con il presidente Mattarella. La violenza, virus letale per la democrazia, ha detto il capo dello Stato.
2: Lei poc'anzi ha ricordato le parole con cui, riguardo all'epocale e globale fenomeno delle migrazioni, Leone XIV ha richiamato le coscienze di chi nel mondo riveste responsabilità istituzionali.
3: Così il capo dello Stato Mattarella in occasione della cerimonia tradizionale del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare. Il Presidente della Repubblica tocca tutti i temi dell'agenda politica interna e internazionale. Parole quelle di Mattarella che cadono in un momento particolarmente complicato tra le crisi in corso che condizionano poi la vita dei cittadini e lo scontro politico particolarmente acceso e, perché no, confuso tra le forze politiche.
2: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica.
4: Dal Quirinale Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: In Ucraina pesanti raid russi su tutto il paese, 8 i morti, decine i feriti. A Krivi Ricita, natale del presidente Zelensky, uccisa un'intera famiglia dopo che un missile ha centrato la loro casa. A Kiev la popolazione ha trascorso la notte nei rifugi e nelle fermate della metropolitana. I raid pesanti anche a ovest, vicino alla Polonia. Un missile è caduto a Lublino, vicino al confine, provocando un cratere di 10 metri. Varsavia ha fatto alzare i jet a protezione dello spazio aereo. La guerra in Iran, gli Stati Uniti colpiscono decine di obiettivi in risposta all'attacco di ieri di Teheran contro le basi americane in Giordania. Oggi è stata colpita una nave americana nel porto di Damietta in Egitto. Il Pakistan afferma, nonostante gli scontri, i negoziati continuano. Emergenza incendi interessa ora la Grecia. Migliaia di persone sono state evacuate nella notte dall'isola di Creta. I forti venti rendono difficile l'uso degli elicotteri. Le operazioni di spegnimento vengono quindi effettuate solo via terra. In Francia, nella Gironda, stabilizzato un incendio che ha devastato 42.000 ettari di terreno. Le autorità hanno autorizzato altre 84.000 persone a rientrare a casa. In Spagna, il premier Sanchez ha revocato lo stato di emergenza dopo i roghi che hanno devastato le regioni di Madrid e Avila. E l'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da bollino rosso saranno 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saranno 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, il picco è previsto per domenica. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: E il nostro delfino della sigla, beh, ci vorrebbe un bel tuffo in mare in questo momento. In piscina noi ci accontentiamo anche di una piscinetta gonfiabile, io e Davide Dedè, qualora ci fosse la possibilità qui nei nostri studi. Ci rinfreschiamo insieme a voi, raccontateci le vostre vacanze, facciamo un po' il punto della situazione anche per quelli che non vedono l'ora magari di partire, di staccare definitivamente la spina prima di andare in vacanza, ovviamente di fare tutte le vostre belle cosette che ci raccontate. Naturalmente lo potete fare attraverso la mail, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, diretta at radioinblu.it, a cui scriverci, a cui comunicarci anche a che soglia di gradi siamo in questo pomeriggio del 30 luglio giovedì, visto che si parla di quarta ondata di caldo, come se la terza insomma fosse andata via e non ce ne siamo accorti, in realtà ce n'è una quarta che è già arrivata con 11 città da bollino rosso. Beh, giochiamoceli questi numeri, magari portino fortuna, non si sa mai. 40 e 11 sulla ruota di, fate voi, ecco, poi raccontatemi se avete vinto qualcosa. Intanto il mare, già citato prima, nella canzone storica di Luca Carboni, 92.

Di sicuro vi piacciono e ci piacciono gli anni 80, particolarmente questa canzone degli A-ha, recuperata in questo pomeriggio di giovedì, in cui ritorniamo a parlare di concerti, non della settimana ma del giorno, perché ogni giorno cerchiamo di capire quali sono gli artisti di casa nostra e anche quelli stranieri che insomma sono live nel nostro paese. Quindi Carmen Consoli questa sera a Siracusa vi aspetta al Teatro Greco, mentre Arisa sarà a San Pancrazio Salentino in provincia di Brindisi al Forum Eventi. Appuntamento dalle 21 per Caparezza, Mola di Bari all'Arena Castello lungomare Dalmazia, mentre i Marlene Kunz saranno a Mogliano Veneto in provincia di Treviso al Parco Primavera. Ci sono anche i Negrita a Castiglione del Lago in provincia di Perugia nella zona della Rocca Medievale, mentre Coez sarà a Trani a Barletta Andria Trani in piazza Monastero Colonna. Appuntamento anche con Nicolo Fabi a Barda Aosta in zona Forte in via Vittorio Emanuele, mentre invece Noisy Naples Fest continua e lo fa con Capo Plaza questa sera all'Arena Flegrea. I Modena City Ramblers saranno protagonisti a partire dalle 21.30 con il loro live a Piombino in provincia di Livorno in piazza Bovio. E andiamo avanti con Nada, Musica Strada Festival per lei a Monteverde Marittimo in provincia di Pisa in piazza della Chiesa. Come al solito sbirciamo perché siamo curiosi, allora domani ci sarà anche Biagio Antonacci, Elio Le Storie Tese, Neck, Sting, quindi imperdibili appuntamenti con i concerti che poi aggiorneremo ovviamente anche nell'ultimo appuntamento della settimana con le parole dell'estate. Intanto l'ultimo singolo di Justin Bieber, questo è Daisies.

appunto nel nostro paese, e la voglia anche di trovare refrigerio. E quando non possiamo portarci dietro, diciamo, il pinguino, quello che ci rinfresca, perché è un po' scomodo a dire la verità, possiamo sicuramente usare come rimedio il classico rimedio della nonna che ritorna in auge quest'anno, ovvero il caro vecchio ventaglio, che non è soltanto usato dalle donne ma anche dagli uomini. Ne ho visti parecchio anche nella giornata di ieri, che si sventagliavano, proprio perché in effetti poi, ragazzi, entrare in un forno o anche all'aperto in un forno non è mai piacevole, quindi bisogna avere un rimedio. Pare che il ventaglio stia attraversando una nuova vita, perché rappresenta questa soluzione tascabile a impatto zero e che non guasta mai, e non è una scelta dettata soltanto dall'età o dal folklore, ma una vera e propria dichiarazione di stile in grado di convincere anche le passerelle, la moda, le generazioni. Lo usano tantissimi influencer sui social, le icone di eleganza, i grandi attori e le grandi attrici, alle passerelle delle sfilate internazionali e non solo. È un simbolo anche di prestigio ma anche di rivendicazione. Il ventaglio nasce infatti come sinonimo di opulenza fin dagli antichi egizi, passando poi per i greci e i romani. È sempre stato un po' considerato l'emblema di potere e prestigio, tanto che soltanto i nobili all'epoca e i facoltosi avevano l'onore di sfoggiarlo, quindi una vera istituzione, diciamo così, perché in alcune culture, anche in Italia, verso la fine di luglio al Quirinale si tiene ad esempio la cosiddetta cerimonia del ventaglio, in vista della chiusura dei lavori per la pausa estiva, durante la quale l'associazione stampa parlamentare dona un ventaglio, ecco, questa cosa non la sapevo, decorato al Presidente della Repubblica e ai Presidenti di Camera e Senato. Riprova che in fondo il ventaglio piace proprio a tutti. Allora, è utile, è bello, e lo dice anche la scienza. Diciamo che la scienza conferma l'efficacia di questo strumento, anche se potete magari essere un po' dubbiosi sull'efficacia. È spiegato anche in un video di divulgazione che gira in rete in questo periodo. Il ventaglio non abbassa la temperatura dell'aria circostante ma accelera l'evaporazione del sudore sulla pelle, e questo processo rimuove dunque questo strato molto fastidioso di aria calda e umida a contatto con il nostro corpo, generando quindi questa immediata e reale sensazione un po' di fresco. Quindi, oltre a rinfrescare, il ventaglio comunica, perché molti modelli moderni portano stampati messaggi ironici, ci sono slogan, rivendicazioni sociali, senza contare che questa nuova tendenza rinnovata in qualche modo del ventaglio sta salvando anche il settore artigianale, che rischiava l'estinzione. Quindi quelli che fanno ventagli in questo periodo diciamo che cominciano a battere cassa, ecco. Storici laboratori europei, in particolare in Spagna, nel nostro paese, stanno registrando questo boom di vendite che sono veramente senza precedenti, grazie alla capacità di unire la sapienza e la tradizione anche alle regole della cultura pop contemporanea. E anche voi vi sventagliate durante l'arco della giornata in mancanza di altri mezzi di refrigerio? Fateci sapere, diretta @radiumblu.it. Ritorniamo alla musica con David Bowie.

0: canzone simbolo del grande David Bowie, Ziggy Stardust del 1972. C'è una nuova, diciamo nuova leva un po' di anni fa, perché si è fatto conoscere con One Direction, protagonista della scena internazionale anche il giovanissimo Zayn Malik, che arriva proprio dagli One Direction. Questo è Sideways.
1: Yes.

artisti più presenti nella storia anche dei social, Ivan Graziani e la sua Monna Lisa 1978. Allora, salutiamo Thomas che non ci ha risposto sui ventagli, ma Ilaria da Brindisi sì. Lei è una sventagliatrice seriale, si è definita così, anzi molto professionale, perché è appassionata di ventagli fin da quando era piccola, ne ha collezionati tanti nella sua vita, adesso ne sono rimasti diciamo 20 nella sua collezione, tutti molto belli anche d'autore in qualche modo. Ci sono questi artigiani, lo dicevamo prima, che realizzano delle vere e proprie opere d'arte, che non sono soltanto dei ventagli ma dei pezzi unici che quasi sembra un delirio doverli magari usare, consumare per potersi sventagliare, perché talmente sono belli che dovrebbero stare magari in una teca, come ci racconta la nostra amica. Quindi continuate a scriverci su ventagli e altre questioni, diretta @radioinblu.it. A proposito di ventagli, questo è un accessorio ovviamente, parliamo di moda in generale, perché c'è una buona notizia, è scattato in vigore questo divieto per le grandi aziende di distruggere i prodotti tessili e le calzature invenduti. L'intento dell'Unione Europea è trasformare questo sistema, che diciamo per troppo tempo ha considerato gli invenduti un problema da eliminare anziché una risorsa da recuperare, che è fondamentale anche per riutilizzarli questi tessuti. L'obiettivo è quello di porre fine a uno degli sprechi più assurdi dell'industria della moda, eliminare capi nuovi mai indossati qualche volta, favorendone invece il riutilizzo e una gestione più circolare delle scorte. Secondo le stime della Commissione Europea, ogni anno tra il 4 e il 9% dei prodotti tessili invenduti viene distrutto prima ancora di arrivare proprio nelle mani dei consumatori. È una pratica che comporta circa 5,6 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 l'anno, oltre a questo enorme spreco di risorse naturali. E quindi ricordiamoci che magari dietro ogni maglietta, ogni paio di scarpe, ogni giacca eliminati ci sono migliaia di litri d'acqua utilizzati proprio per la produzione, l'energia impiegata nella lavorazione, i trasporti, le materie prime, il lavoro umano. Quindi distruggere questi prodotti significa cancellare tutto questo valore. Le medie imprese, questo divieto scatterà per loro, è già scattato in qualche modo un preavviso, sarà definitivo dal 19 luglio del 2030, lasciando alcuni anni per adeguare ovviamente i propri modelli organizzativi. Quindi la distruzione, ricordiamo che resterà possibile soltanto in casi eccezionali chiaramente individuati dalla normativa, come i prodotti danneggiati o difettosi, i motivi di sicurezza o di salute e altre circostanze specifiche. E poi è importante donare. Il divieto non significa che tutti i prodotti invenduti dovranno essere venduti a prezzi scontati. L'idea della Commissione Europea è piuttosto quella di favorire tutte le soluzioni che consentono a questi prodotti di continuare a essere utilizzati, quindi la rivendita, la donazione, come dicevo prima, magari ad associazioni e enti del terzo settore, il riutilizzo, il ricondizionamento e la preparazione ovviamente per un nuovo impiego, tutte cose fondamentali e molto importanti, con una svolta importante che diventa simbolica e concreta nella lotta agli sprechi della moda. Ma diciamo che ovviamente è la punta dell'iceberg, non è che risolve da solo i problemi strutturali di questo settore, quindi speriamo che questo diciamo incentivo, anche questo inizio, sia di buon auspicio anche per il futuro nel settore della moda. Basta sprechi anche per quanto riguarda i capi.

Kacey Musgraves, all'anagrafe Kacey Lee Musgraves, questa cantautrice, produttrice, discografica e televisiva americana che ha vinto anche dei Grammy Award, riconosciuta anche con l'Innovator Award nel settore musicale femminile, anche detentrice, beh, si sente un po' di venature country in effetti nella sua musica, di 7 Academy of Country Music Award e anche di altri premi, è diventata una degli artisti di maggior successo del country contemporaneo proprio in questo periodo, uscita anche con questa nuova Mexico Honey che abbiamo appena ascoltato su In Blue 2000. Queste sono le parole dell'estate, nella prossima ora non perdete l'appuntamento con la classifica in pillole, oggi dedicata al cinema, e poi parleremo di musica in quota.

0: stelle strisce, Born in the USA, Bruce Springsteen. Stavo riflettendo sul fatto che lo scorso anno è uscita questa sorta di biopic su Springsteen, Liberami dal nulla, che non ha avuto tanta fortuna al botteghino, diciamo, anche se è un bel film diretto da Scott Cooper, che racconta praticamente la creazione dello storico album acustico Nebraska del 1982, e l'attore protagonista che impersona Bruce è Jeremy Allen White, attore molto talentuoso delle nuove generazioni hollywoodiane. Peccato, però lo potete anche recuperare in streaming, quindi vale la pena, anche se non ha avuto molta fortuna al cinema, non vuol dire che sia un brutto film, anzi, il contrario. Ritorniamo in Italia, lo facciamo con Le Vibrazioni.
1: Baciami.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La violenza è un virus letale per la democrazia, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella nella tradizionale cerimonia del ventaglio questa mattina al Quirinale. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Mattarella.
2: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica. Vi si affianca un fenomeno più volte denunziato sulle pagine di diversi giornali e che richiede maggiore responsabile attenzione da parte di tutti, nella società e nella vita politica. Il fenomeno di una sorta di rifiuto sdegnato non di condividere, ma di ascoltare le opinioni altrui. Non ci si può sorprendere che ne derivi un clima di reciproca intolleranza, di avversione fanatica, che contribuisce a seminare germi di violenza.
1: Rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto legislativo relativo al riconoscimento facciale. Ieri il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge europea sull'intelligenza artificiale, afferma oggi il portavoce della Commissione Europea. Per Palazzo Chigi il testo rispetta le norme. Ucraina, pesanti raid russi su tutto il paese, 8 i morti, decine i feriti a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, ucciso un'intera famiglia dopo che un missile ha centrato la loro casa. A Kiev la popolazione ha trascorso la notte nei rifugi e nelle fermate della metropolitana. I pesanti raid anche a ovest, vicino la Polonia, un missile è caduto a Lublino, vicino al confine, provocando un cratere di 10 metri. Varsavia ha fatto alzare i jet a protezione dello spazio aereo. L'emergenza incendi interessa ora la Grecia. Crete, evacuate 8.000 persone. I forti venti rendono difficile l'uso degli aerei e le operazioni di spegnimento avvengono solo via terra. Migliora la situazione in Francia. Nella Gironda ha stabilizzato l'incendio che ha devastato 42.000 ettari di terreno, autorizzato il rientro a casa di oltre 84.000 persone. In Spagna ha revocato lo stato di emergenza dopo i roghi che hanno devastato Madrid e Avila. E l'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta, oggi tra le città da Bollino Rosso, Campobasso, Perugia e Rieti, domani saranno 11. Il picco previsto per domenica. Peggiorano le condizioni di siccità del bacino del Po, il cui livello di criticità viene ora definito alto. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: seconda ora delle parole dell'estate su Blu 2000 in questo 30 luglio insieme Francesco Renga con Raccontami, e noi vi raccontiamo spesso e volentieri nei nostri pomeriggi, ma tutto il giorno in generale, anche di eventi su e giù per il nostro paese. C'è una rassegna musicale molto interessante direttamente dall'associazione Musica in Quota, per cui oggi pomeriggio ospitiamo Filippo Ceretti. Buon pomeriggio Filippo, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'ospitalità.
0: Allora Filippo, parliamo di questa bella manifestazione che va fino a settembre e che è Musica in Quota e si svolge praticamente in palcoscenici a cielo aperto.
1: Sì, è una delle caratteristiche principali del nostro festival, che quest'anno festeggia i primi 20 anni, quindi è un anno importante, e tra l'altro siamo praticamente alla vigilia di un festeggiamento vero e proprio, perché all'interno di questa festa complessiva che è partita a maggio e terminerà, come dicevi giustamente, a settembre, abbiamo un appuntamento a Clou che è in programma giovedì 6 agosto, giovedì prossimo, con Omar Pedrini, il nostro evento Clou di questa stagione, una coproduzione con Domo Bianca 365, ed è solo uno degli 11 appuntamenti che appunto si muovono al Giro di Lisboa, quindi ci accompagneranno fino a settembre e hanno già caratterizzato questa prima parte dell'estate molto calda.
0: Nonostante
1: questo il nostro pubblico non ci abbandona, anzi l'affetto è crescente, quindi siamo molto felici di questo. Poi insomma le quote più o meno alte aiutano a sopportare meglio queste temperature.
0: Il fulcro, la zona, il Verbano Cusi Ossola, lo ricordiamo ai nostri amici che magari vogliono partecipare quindi anche ai prossimi eventi, e quindi questo evento che ci hai citato è quello, diciamo, uno di quelli di punta del mese di agosto, però vedevo che poi alla fine c'è un appuntamento straordinario in una cornice che è quella dell'Oasi Zegna, giusto?
1: Esatto, infatti tu hai detto bene a parlare di Verbano Cusi Ossola, perché storicamente la nostra rassegna è sempre stata ospitata tra le vette del VCO, appunto di questa parte, di questo spicchio estremo nel nord del Piemonte, ma quest'anno abbiamo deciso, anche grazie agli amici dei comitati organizzatori che ci supportano sempre, di andare un po' oltre confine, quindi saremo in questo balcone naturale straordinario nell'Oasi Zegna, davanti a questo santuario spettacolare in questa posizione panoramica, con un gran finale, perché è il nostro ultimo concerto di quest'anno, il 20 settembre, con Papaveri Rossi, che sarà un viaggio nel cantautorato italiano, quindi un concerto che potrà piacere davvero a un pubblico trasversale. E noi saremo sempre in altitudini piuttosto importanti, tra l'altro ti segnalo, proprio per combattere il caldo, già solo all'idea sentiamo più fresco. Il 23 agosto saremo nel nostro punto più alto, saremo a quasi 2300 metri al lago Caster, in una zona meravigliosa del nostro territorio che è la Valle Formazza, e così poi in altre vallate del Verbano Cusi Ossola da qui appunto al 20 di settembre. Cerchiamo sempre di unire un po' le due anime di questo festival che ne ha decretato il successo fin dalla prima edizione, e ovvero appunto l'escursionismo, quindi apprezzare queste montagne, apprezzare luoghi anche meno toccati dal turismo di massa. Cerchiamo sempre di toccare alpeggi nuovi, poi in 20 anni ovviamente siamo tornati anche in località che avevamo già visitato, però unire appunto queste due anime, quindi l'escursionismo e la valorizzazione degli ambienti naturali, che facciamo sempre con grande rispetto, perché poi i concerti che ospitiamo sono concerti adatti per essere ambientati appunto in queste località di incredibile bellezza. E devo dire che anche il pubblico che segue il festival è molto attento, noi lo diciamo spesso quando ci alziamo e siamo in centinaia dai prati che ci ospitano, dai pianori vicino ai rifugi, non c'è un pezzetto di carta a terra, quindi questo è un segnale che
0: di civiltà soprattutto molto importante. Visto che è già iniziato, insomma, tanti appuntamenti ci sono già stati, ti chiedevo come stata la risposta del pubblico in questo inizio, diciamo in occasione del ventennale di questa rassegna.
1: Molto buona, devo dire che in questi ultimi anni il festival è cresciuto tanto, abbiamo allargato il nostro spettro, ci sono persone che ci raggiungono anche da lontano, insomma non possiamo competere con i grandi dei suoni delle Dolomiti, i nostri amici del Trentino, però insomma la nostra storia parla chiaro, sono 20 anni di successi, abbiamo una media di 400 persone ad appuntamento che raggiungono le quote, tra l'altro insomma sono anche passeggiate a volte impegnative, quindi non è così semplice raggiungere i nostri palcoscenici naturali, quindi un pubblico fedele che ci segue da tanti anni, ma anche tante persone, tanti giovani che si avvicinano per la prima volta, ed è un modo anche per scoprire il territorio, lo diciamo spesso, anzi spesso viene detto un po' così, non troppo con grande verità, ma queste sono davvero le manifestazioni che aiutano a far scoprire il territorio, quindi quel turismo culturale, turismo musicale, ci piace definirlo così, che aiutano a far conoscere magari un angolo di Piemonte e di Alpi meno conosciuto rispetto ad altri.
0: Filippo, ma anche in alta quota lì da quelle parti fa caldo oppure la sera si sta anche leggermente meglio, diciamo così?
1: Purtroppo, e lo dico con amarezza, fa caldo anche qui e fa caldo anche in quota. Ci stiamo registrando proprio in queste ore delle temperature davvero fuori dall'ordinario. Questo è preoccupante, preoccupante anche per noi che appunto da 20 anni vediamo queste montagne e capiamo quanto sono cambiate, quanto stanno cambiando i paesaggi di alta quota. A volte ci trovavamo quasi al bordo di ghiacciai che ormai stanno sparendo, quindi insomma da un certo punto di vista può essere più semplice perché l'accesso in montagna è un pochino più agevole, però dall'altro vedere le nostre montagne in queste condizioni insomma fa male, perché poi ci sono anche dei problemi insomma chiari anche legati alla carenza idrica. Queste sono montagne, considera, molto ricche di acqua, sono montagne costellate da dighe, da invasi artificiali. Noi diamo da bere letteralmente alle pianure del nord Italia, eppure nonostante questo insomma la situazione
0: è allarmante,
1: certo, difficile.
0: Certo, sì. Certo. Allora Filippo, augurandoci che tutto vada per il meglio, ovviamente noi siamo sempre positivi, speriamo di esserlo anche per i prossimi appuntamenti. Ci sono tantissime altre realtà, vedevo anche un trio che farà musica brasiliana, se non sbaglio, un trio al femminile.
1: Sì. Il 6 di settembre all'Alpincino, in un'altra valle che è la Valle Anzasca, poi ci sposteremo nel Cusio, quindi sul Lago d'Orta, con un altro quartetto di sax all'Alpe Loccia. Insomma, i palcoscenici cambiano, ma anche i concerti sono davvero sempre uno diverso dall'altro. E poi ti ripeto, il 6 di agosto siamo ormai alla vigilia con Omar Pedrini, che non ha bisogno di presentazioni, uno dei grandi del rock italiano, e lo ospiteremo ai 1600 metri dell'Alpe Casalavera con Domo Bianca 365.
0: Poi vedo che la comunicazione non vi manca, anche perché il pubblico può trovare le informazioni utili, no, per raggiungervi in quota, quindi ci saranno anche coloro che illustreranno il percorso, no, giusto, all'arrivo.
1: Sì, ci sono le nostre guide escursionistiche, che una volta, quando Musica in Quota era un pochino meno diciamo amata dal pubblico, riuscivano a gestire anche le escursioni guidate quando c'erano 100-200 persone. Adesso che raggiungiamo questi numeri, le guide non riescono più a fare le vere e proprie guide durante il percorso, però sono sempre presenti, certo, all'inizio e alla fine per spiegare dove saremo. E poi ci sono i nostri canali, quindi musicainquota.it, dove il pubblico può trovare già tutte le informazioni. Ovviamente
0: Filippo, grazie davvero per averci illustrato questa bellissima rassegna musicale. Ne avete ancora tanto da vedere, da ascoltare, soprattutto lo dico agli amici che vi raggiungeranno in questi palcoscenici all'aperto veramente straordinari. Grazie a Filippo Ceretti di Musica in Quota, grazie davvero.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo in quota, buona estate.
0: Alla prossima. Allora, grazie anche a tutti quelli che ci segnalano eventi in giro per l'Italia, magari proprio nella vostra località di villeggiatura, lo state facendo già da un po' di giorni e ne siamo felici, quindi raccogliamo tutte le vostre info e poi chissà, magari parleremo anche all'interno delle parole dell'estate di quello che vivete proprio in questo momento. Ci sono gli Alan Parsons Project degli anni 80.

0: successo almeno totale in Italia per Toy Story numero 5, che ci fa ritornare inevitabilmente bambini, e i bambini di oggi portano con sé i genitori e viceversa per vedere le avventure del cowboy Woody insieme a Buzz Lightyear in questo quinto capitolo. Al numero 4 in new entry c'è questo thriller d'azione firmato da uno dei registi che negli anni 90 hanno realizzato veramente film di tensione pura al cinema. Parliamo di Rennie Harlin, che è uno specialista d'azione, che ha realizzato questo Deep Water, Incubo dagli abissi, ed è un'estate in cui ovviamente si rimescolano un po' tutti i generi action tra i disaster movie, survival thriller, mettendoci anche i protagonisti iconici del cinema che fu, tra cui star come Aaron Eckhart e il bravissimo Ben Kingsley, e loro affrontano pericoli di varia natura. Prima di tutto un atterraggio di fortuna, diciamo, in pieno oceano, in cui purtroppo, indovinate cosa c'è all'interno? Ci sono gli squali, ecco, quindi tutti quelli sopravvissuti a questo disastro aereo purtroppo dovranno fare i conti con la presenza di questi esserini meravigliosi. Deep Water, Incubo dagli abissi, nuova entrata alla numero 4 questa settimana. Al numero 3, tra i film più visti in Italia, ci sono i Minions, che sono ritornati con questo ennesimo capitolo dal titolo Minions and Monsters, mentre al numero 2, guarda, è uscito proprio ieri, ha raggiunto subito la posizione numero 2 il nuovo Spider-Man Brand New Day, pare sia bellissimo, ha già raggranellato la bella cifra di 4 milioni di euro in un solo giorno, quindi si preannuncia uno di quei film da battere assolutamente per quanto riguarda il box office a livello mondiale. Pare che sia anche uno Spider-Man più tormentato, tra la maschera e il volto di Tom Holland, che è l'attore protagonista, che recita in sottrazione, e ci regala quasi uno Spider-Man vicino a quello di Tobey Maguire degli anni 2000. Insomma, un film sicuramente da non perdere per tutti gli amanti degli eroi di azione, in questo caso uno dei supereroi più amati. E al primo posto, secondo voi, chi c'è questa settimana ancora una volta? È bello Odissea di Christopher Nolan. Nonostante il periodo estivo, le sale si riempiono per questo film epico, ci sono veramente persone di ogni genere.
1: Giorni con Spider-Man.

saluto tra gli amici che sono arrivati a scriverci e raccontarci il loro pomeriggio. Eddie, che ha visto proprio ieri sera al debutto in Italia il mitico Spider-Man e ne è rimasto colpito, molto bello, ce lo segnala anche lui. 15:28, siamo arrivati al momento in cui, giusto, rimaniamo in tema di produzioni hollywoodiane, andiamo a Hollywood con Michael Bublé e poi gustiamoci nuovamente il disco in blu.

0: con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Morning Dew Donk di Beyoncé.

parte l'informazione che vi abbiamo dato rispetto a questo disco Blue 2000 durante la settimana, lo ascolteremo ancora, il nuovo di Beyoncé qui su Blue 2000 alle 15.36, il momento alle parole dell'estate di ritornare anche ai grandi della musica internazionale che ripropongono qualcosa di nuovo, giusto in chiave anche un po' nostalgica per ricordare i tempi che furono. Paul McCartney, questa è Come Inside.

Nel nostro pomeriggio su Blu 2000 c'è una storia molto interessante, curiosa e soprattutto incredibilmente bella, perché un artista ha ricreato un campo da tennis che è forse il più famoso del mondo, quello di Wimbledon, pensate, soltanto con una macchina da scrivere. Il video di questa opera veramente straordinaria è diventato virale in poche ore, sono bastate, si fa per dire, 1 milione di battute, 6 settimane di lavoro e tantissime visualizzazioni per realizzare questo Center Court di Wimbledon solamente su un foglio con i caratteri di una macchina da scrivere. Allora, tutto questo lavoro è stato fatto dall'artista britannico James Cook, che ha ricreato quest'opera. Niente pennelli, niente computer, niente intelligenza artificiale o filtri, solo una Smith Premier del 1932. Se siete insomma appassionati di macchine da scrivere, forse la conoscete, questo tipo di macchina. E oltre 1 milione di battute digitate per quanto riguarda con l'indice della mano destra. Il risultato è quest'opera di precisione certosina e incredibile, che riproduce appunto il campo più famoso del tennis mondiale nei dettagli. L'opera si chiama Wimbledon, semplicemente Wimbledon 2026, composta interamente da questi caratteri sovrapposti della macchina da scrivere. Il prato iconico del Center Court è stato realizzato con nastro nero e dentro ci sono i dettagli che bisogna cercare per trovare, cioè ci sono tutti i personaggi, ci sono Federer, Djokovic, l'orologio, le insegne, i raccattapalle, gli arbitri, insomma non manca nessuno. Il dettaglio che ha fatto impazzire tutti i fan di quest'artista è soltanto uno, perché nascosto a bordo campo c'è un piccolo autoritratto di James Cook, lo stesso autore, e anche della sua macchina da scrivere mentre fotografa la partita. Quindi è praticamente come se avesse fatto una sorta di selfie all'interno della sua opera. Originario dell'Essex, Cook fa questo da oltre 10 anni, quindi è uno incredibilmente bravo nel suo genere. Ha creato più di 350 opere con oltre 100 macchine da scrivere e ha lavorato anche con i colossi come Disney, Netflix, Universal e anche per

È arrivato il momento dei saluti, grazie veramente a tutti voi per essere stati dei nostri anche all'interno di questo appuntamento di giovedì pomeriggio con le parole dell'estate, che non finiscono qui, eh. Attenzione, rimanete lì perché tra poco ci sarà l'informazione, a seguire la terza parte, anzi la terza ora e quindi la seconda parte ufficiale delle parole dell'estate, affidata ai ricordi anche della passata stagione insieme a Marco Parce. Noi ci risentiamo domani pomeriggio a partire dalle 14. Ciao a tutti e buona musica su In Blu 2000.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale, abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo, oltre le notizie.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto, è cura e attenzione, è la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Commissione europea ha erogato altri 3,47 miliardi di euro all'Ucraina nell'ambito del prestito da 90 miliardi di euro destinato a sostenere Kiev. Nella notte intanto massicci attacchi russi su tutto il paese.
1: Ancora una notte di terrore in Ucraina, con centinaia di droni e missili balistici e da crociera lanciati. Almeno 8 le vittime in un primo bilancio provvisorio, tra queste 2 bambine di 5 e 12 anni. Mosca rivendica di aver colpito obiettivi militari. Durante il massiccio attacco, che ha coinvolto molte regioni del paese, anche la parte occidentale di Leopoli, un missile da crociera è penetrato nello spazio aereo polacco, provocando la reazione di Varsavia, che ha inviato in volo un caccia F-16 senza riuscire ad intercettarlo. Il primo ministro polacco Tusk afferma che sono in corso verifiche sull'origine del missile. Il presidente Zelensky aveva annunciato che Mosca stava preparando un'offensiva per la notte scorsa. Intanto i droni ucraini hanno colpito nella notte magazzini di Wilberry, il colosso dell'e-commerce, una sorta di Amazon russo. Presi di mira i magazzini nelle regioni di Penza e dell'Udmurtia. I dipendenti sono stati fatti evacuare dai siti quando è suonata l'allerta per l'attacco. Una persona è rimasta ferita. Marino Galdino, linea allo studio.
0: E in Iran, notte di raid americani sul paese in risposta agli attacchi dei Pasdaran, che hanno rivendicato l'attacco alla base americana in Kuwait e la distruzione di 3 F-35 alla base americana in Giordania. Gli Houthi dello Yemen intanto smentiscono il raid sul porto egiziano di Damietta. Torniamo in Italia. Discorso a tutto campo, quello del Presidente della Repubblica Mattarella nella cerimonia del ventaglio oggi al Quirinale. Il Capo dello Stato ha espresso preoccupazione per il crescente astensionismo, mettendo in guardia affinché le tensioni elettorali non alterino la realtà. Poi l'affondo, la violenza un virus letale per la democrazia, definisce inammissibili le violenze in Val di Susa, sottolineando che i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Vietato il campeggio libero in Val di Susa, Bussoleno e Venaus dalla mezzanotte fino a lunedì 3 agosto, lo ha disposto il prefetto di Torino dopo le violenze dei Notav di sabato scorso. Imposto dunque uno stop all'iniziativa di campeggio annunciata da alcuni membri del movimento contro l'alta velocità Torino-Lione. Vietato anche girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV. Ed è stato rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo sul riconoscimento facciale, ieri il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale, afferma il portavoce della Commissione Europea. Il testo rispetta le norme, replica Palazzo Chigi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Una bella estate che stiamo passando insieme, questa su In Blu 2000. Ben trovati, un sacco di musica da ascoltare, le voci e i temi che ci hanno fatto compagnia in inverno da recuperare e il solito occhio a quegli anniversari sconosciuti, tipo oggi 30 luglio 1928. Il mondo all'epoca pensava ancora in bianco e nero, no? Fotografie serie, un po' rigide, tutte con quella patina da documento storico, anche quando ritraggono soltanto gente che sta mangiando una torta. Poi all'improvviso arriva Kodachrome e tutto cambia. È un nome che sembra un incantesimo, no? O un filtro Instagram moderno, ma in realtà è una rivoluzione chimica che spalanca le porte al colore. Un mondo nuovo da guardare, cioè colori nuovi, perché prima di allora il colore era un lusso proprio, un esperimento, un vezzo da laboratorio, poi diventa quotidiano, democratico, quasi inevitabile. Le fotografie a colori, è come se qualcuno avesse deciso di togliere il silenziatore alla realtà, coi rossi che diventano veramente rossi, i blu che smettono di essere timidi, i verdi che esplodono e la gente che finalmente può vedere la propria vita come la vede davvero. La cosa interessante è che questo Kodachrome era una pellicola materialmente, ma complicata da gestire, non qualcosa da fare a casa come succedeva con le pellicole dell'epoca. Quindi ecco pure tutta una rete di laboratori specializzati che sono spuntati fuori. Eppure, nonostante questa complessità, la pellicola Kodachrome diventa un fenomeno globale. I reporter la adorano, i turisti la adorano, i fotografi la trasformano in un feticcio quasi. Paul Simon ci ha scritto pure una canzone, no? Perché quando poi una tecnologia diventa cultura, finisce inevitabilmente in musica. Oggi Kodachrome è un po' come un vecchio vinile, insomma, non serve più davvero, no? Però continua a significare uno spartiacque, cioè il momento del prima e del dopo. È diventato un simbolo di lentezza Kodachrome, di cura, di quella fotografia che non puoi scattare tanto per. Cioè è la memoria di un'epoca dove ogni foto era una scelta, non un riflesso automatico. In un mondo che produce immagini come si respira, no? Kodachrome ci ricorda che il colore non è soltanto un dato tecnico, è quasi un'emozione, è un modo per sottolineare, capito, il valore di un momento. Quindi Kodachrome è stato il colore dell'America che cresceva, delle vacanze in macchina, dei cartelli stradali brillanti sotto il sole, no? I primi reportage che sembravano usciti da un sogno. È stato il modo in cui il Novecento ha imparato a raccontarsi, non più come un secolo grigio industriale, ma come un mosaico di tonalità che finalmente potevano essere fissate su pellicola. Oggi, nonostante le miliardi di fotografie che scattiamo senza pensarci, Kodachrome resta lì come un promemoria, no? Il colore non è scontato, è una conquista, è una scelta, un atto di fiducia verso il mondo e ogni tanto anche un po' di magia chimica, insomma una rivoluzione culturale figlia della tecnologia. Ecco perché ne parliamo così tanto. Le parole dell'estate con Francesco Filippi in regia. Siamo pronti a partire.

0: L'estate di Gaia è una favola da favela, bossa nostra, dal vivo, su e giù per l'Italia. La nostra estate, invece, la passiamo insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio di Inblu 2000, recuperando voci e temi che per qualche motivo ci sono rimasti in mente dalla stagione passata. Scarpe de Tennis, per fare un nome e un cognome, è il giornale di strada più diffuso in Italia ed è uscito per l'estate con il numero di luglio. Ne abbiamo parlato mese per mese col direttore Stefano Lamperti. Quello scorso novembre il tema, tra i tanti, era lo sport del cricket. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Io non lo sapevo che ci fosse proprio una nazionale italiana di questo sport. Sport che diventa pure un laboratorio di cittadinanza, c'è tutto un mondo da scoprire.
2: Esattamente. C'è un'Italia, infatti, che ha già adottato lo Ius Soli. Non nei tribunali, non nei palazzi della politica, ma appunto sui campetti di periferia delle grandi città e non solo, dove si gioca cricket. E questa è l'Italia che raccontiamo nel dossier di copertina di Scarpe Tennis, con questa fotografia molto bella di questo azzurro dello Ius Soli, come l'abbiamo chiamato. E come dicevi bene tu, la nazionale di cricket è uno straordinario laboratorio di cittadinanza, perché appunto lì vi giocano tanti italiani i cui genitori sono venuti da lontano, che oggi vestono la maglia della nazionale, ed è una storia molto molto bella. Tra l'altro, la nazionale di cricket si è qualificata per la prima volta nella sua storia ai mondiali di questo sport, che si terranno l'anno prossimo nel 2026 in India e in Sri Lanka. Noi cosa facciamo? Raccontiamo non solo la particolarità di questa straordinaria squadra appunto di cricket, ma raccontiamo anche le storie dei giocatori. Ci sono alcune storie davvero molto belle. Pensa che la stella, per esempio, di questa nazionale si chiama Jaspreet Singh, è nato nella regione indiana del Punjab ed ha un chiaro accento bergamasco, nel senso che parla bergamasco. Oggi vive e lavora in Inghilterra, rappresenterà appunto l'Italia ai mondiali di cricket, e quando l'abbiamo intervistato gli abbiamo chiesto che cosa ti manca, dice: guarda, di quest'Italia soprattutto mi manca la mia Telgate, che è appunto questo paese in provincia di Bergamo, dove lui ha cominciato a giocare nel Bergamo Cricket. È una storia molto bella, e basta appunto risiedere qui in Italia per poter giocare tutti insieme, nuovi e vecchi italiani, ed è una storia tipicamente da Scarp questa.
0: Senza dubbio, come l'altra che fa il paio ed è il focus sul volontariato, che è un po' difficile guardare al bicchiere mezzo pieno, perché materialmente ci sono sempre meno volontari, però al di là della statistica la situazione va inquadrata in un senso un po' più ampio.
2: L'altro, sì, l'altro grande approfondimento nel giornale è su questo tema, è il tema del volontariato, che abbiamo intitolato Pochi ma buoni. Perché? Perché c'è un dato che ci dice che il volontariato in Italia è in diminuzione, lo dicono le statistiche, lo dicono le cifre, lo dicono le associazioni, lo dice anche l'Istat, e in 10 anni il numero di persone che svolgono una forma di attività appunto gratuita per la comunità, per la collettività, è scesa dal 12,7 al 9%. Però queste cifre non ci raccontano soltanto la complessità, ma ci raccontano appunto un cambiamento più profondo, ci raccontano non un disimpegno, ma ci raccontano un modo diverso di essere presenti, soprattutto nelle forme del volontariato giovanile. Oggi sono circa il 15-16% dei giovani italiani che sono impegnati in attività di solidarietà, di volontariato. Lo fanno magari per un tempo più breve, lo fanno mettendo insieme i ritmi della propria vita con questo donarsi agli altri. E anche qui ovviamente raccontiamo storie, raccontiamo un po' com'è cambiato, ecco, questo mondo.
0: Di mondi che cambiano ce ne sono tanti. Guardavo all'approfondimento sui trulli della Valle d'Itria in Puglia, che sono un richiamo irresistibile, insomma, dai turisti alle star del cinema, ma è una tradizione che per essere mantenuta ha bisogno di conoscenza, di sapienza, di fatica, insomma, per costruirlo materialmente, un trullo come quello.
2: Esatto, tu sai, Marco, che ci piace anche trovare queste storie molto particolari, e qui in Puglia, nella Valle d'Itria, abbiamo trovato queste mani straordinarie di Vito Semeraro, che è originario di Cisternino, appunto in Puglia, ed è uno degli ultimi trullari che esistono in Italia. Lui ha preso appunto l'insegnamento da suo zio, che fin da ragazzino ha introdotto questa faticosa arte manuale, e così insomma raccontiamo questo mestiere appunto che si sta spegnendo, e che è così particolare, è così antico, pur essendo così molto, molto faticoso. È vero che appunto i trulli sono un richiamo irresistibile per i turisti, per le star del cinema, per il jet set, diciamo così, però è bello appunto anche raccontare chi ci sta dietro, chi li costruisce, chi li mantiene soprattutto, e dietro le quinte, chi ci permette appunto di poter visitare così e vederli ancora così belli.
0: Le storie di scarpe sono storie di persone, ma anche di persone che raccontano persone. Mi aveva colpito, e chiuderei con questa, anche il film sulla vita di Damian, un senza dimora polacco con problemi psichiatrici. In questo documentario, film, racconto, ecco, che testimonia la marginalità nascosta alla stazione Termini di Roma, che è uno dei tanti esempi, forse la punta dell'iceberg questo.
2: Sì, questo è un film che è uscito l'anno scorso, che piano piano ha fatto breccia un po' nel circuito cinematografico, si intitola San Damiano. Io l'ho presentato anche a Milano insieme a uno dei due registi, Gregorio Sassoli. E cosa racconta? Racconta il mondo dei senza dimora con gli occhi appunto di un senza dimora stesso, e con Damian. Questo uomo originario della Polonia che arriva a Roma dopo essere passato dalla Calabria. È un docufilm a tratti molto duro, a tratti anche tra virgolette scabroso, nel senso che racconta quello che i suoi occhi vedono, racconta un po' la sua vita. Un film che ha generato anche un ampio dibattito sul mondo dei senza dimora, su come viene rappresentato, da una parte appunto la poetica del degrado, dall'altro la durezza della vita di strada. Lo segnaliamo e lo raccontiamo anche qui grazie a un'intervista che abbiamo fatto appunto a uno dei due registi. È uno spaccato di marginalità che insomma ci apre gli occhi molto spesso su un mondo per quale i nostri occhi spesso facciamo finta di non vederlo.
0: Sì,
2: ecco.
0: Sì, soprattutto adesso che andiamo verso la stagione fredda, insomma sarà un tema di cui parleremo ancora. Non sapevo del concorso, cioè non so se chiamarlo concorso poi anche, no?
2: Assolutamente, un concorso letterario. Scade il 31 dicembre, quindi siamo ancora tutti in tempo a inviare un racconto. Abbiamo lanciato appunto questo concorso sul tema del cammino in generale, che può essere il cammino interiore, può essere un'esperienza di vita, può essere un'esperienza di crescita. Sul tema del cammino abbiamo invitato i nostri lettori a scrivere questo racconto. Potete inviarcelo, faremo un'edizione speciale di Scarlet Tennis dove presenteremo appunto i racconti dei nostri lettori. La scadenza, lo ricordo, è il 31 dicembre di quest'anno.
0: scarfdetennis.it per le info pratiche, anche su dove trovarlo materialmente, questo giornale di strada, il più diffuso in Italia, sapendo poi che per i venditori in pettorina rossa è qualcosa di più. Loro trattengono una piccola parte del prezzo di copertina, e per tanti che vengono dalla strada, che sono arrivati in un dormitorio o in un centro d'accoglienza, diciamo uomini e donne con storie di vita tormentati ma anche con una grande voglia di riscatto, indossare quella pettorina rossa rappresenta la dignità del lavoro, un modo per ricominciare partendo proprio dal giornale di strada più diffuso in Italia, Scarpe Tennis, le parole dell'estate.

0: direttamente dalla colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2. Si chiama Material Lover, lei è Sienna Spyro nel pomeriggio di In Blue 2000, dove da sempre abbiamo accarezzato storie di tecnologia, provando a capirci qualcosa insieme, insomma, noi che prima di tutto siamo appassionati, no? Ma proprio per questo proviamo a guardare anche oltre ai fiocchetti, all'entusiasmo, alla ricerca di altri punti di vista, di altre riflessioni, insomma, specialmente quando si parla di, prova a dire, intelligenza artificiale. Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
0: È da un po' di tempo che non parliamo di intelligenza artificiale, no? Di punti di vista da nerd, perché è fuori discussione, che ormai questi strumenti nuovi siano ormai entrati in ogni contesto. Cioè, avete visto, no? Adesso tutto è assistito dall'intelligenza artificiale. Fateci caso. Cioè, come se prima non fossimo stati capaci di fare niente senza. Però, come dire, il punto è un altro, no? Lo racconta molto bene Carola Frediani, che da tempo si occupa proprio di argomenti da nerd su guerredirete.it. Il fatto che si chiedono appunto i nerd e gli addetti ai lavori, in realtà, ha a che fare con l'intelligenza artificiale da un punto di vista di sostenibilità economica. Per cui, per dire, se OpenAI, che oggi è l'attore più famoso, no? Del comparto, quelli che per primi hanno reso accessibili a tutti sta benedetta intelligenza artificiale, i pionieri praticamente, sono quelli di ChatGPT. Cioè, se loro hanno continuamente bisogno di raccogliere soldi soltanto per far funzionare sto ChatGPT al momento senza fare utile, quindi in perdita, a remissione, come fanno, come faranno a spendere centinaia di miliardi di dollari in infrastrutture? Cioè, e i computer materialmente che servono per far funzionare tutto il sistema? La risposta è che non possono farlo, non ce l'hanno questi soldi, ed è il motivo per cui a settembre, mese scorso insomma, qualche settimana fa, mettiamola così, hanno firmato un contratto da 300 miliardi di dollari da versare in 5 anni a Oracle, che è un nome storico del mondo del tech, no? Per cui, messaggio semplice, OpenAI ha promesso a Oracle di pagare coi soldi che al momento non ha per costruire sti immensi data center che servono per soddisfare la fame di potenza di calcolo e la fame di elettricità di questa intelligenza artificiale. E Oracle, invece, ce l'ha i soldi? Cioè, adesso non è che vogliamo fare i conti in tasca, però è quello che si chiedono appunto gli addetti ai lavori, e la risposta Oracle c'ha i soldi è ni. Perché Wall Street Journal si è preso la briga di fare un po' di conti della serva, scoprendo, per dire, che Oracle ha già un debito a lungo termine di un'ottantina di miliardi di dollari e un rapporto, ecco questa è la cosa più interessante, debito capitale che è tipo il 450%, lo spread, mettiamola così, no? Per fare un confronto, e lo stesso rapporto debito capitale di Google, quindi di Alphabet, era del 11,5% nell'ultimo trimestre, quello di Microsoft intorno al 30%. Poi è vero che le azioni di Oracle sono anche salite tantissimo, no, alla notizia di questa collaborazione con OpenAI, però le società di rating ci vedono al momento soltanto un punto interrogativo, tant'è che Moody's ha dato una valutazione negativa del rating di Oracle pochi giorni dopo la firma del contratto. Come dire, in teoria tutto bello, però vediamo. Quindi, detta proprio per riassumere, Oracle, che già è fortemente indebitata, a Roma si dice che c'ha i buffi, dovrà indebitarsi ancora di più per poter costruire un'infrastruttura di data center coi soldi che dovrebbero rientrare da OpenAI in un orizzonte temporale di 5 anni, grosso modo, sempre che i padroni dell'intelligenza artificiale riescano ad aumentare il fatturato fino ai livelli che dicono loro, no? E che sono tipo 10 volte superiori a quelli di oggi. Poi è chiaro che nessuno ha la palla di vetro, e nel mondo della tecnologia ci sono diversi casi, no, di progetti che sulla carta sembravano non fattibili, no, che nascevano da intuizioni giudicate poco sostenibili e che invece poi sono diventati una consuetudine. Pensate, per dire, all'idea di internet, una rete di computer su scala globale con informazioni da condividere. Cioè, che ci dobbiamo fare? Che ci dovevamo mai fare? O, che ne so, più pragmatico, no? La contestata autostrada del sole, all'epoca della costruzione, la A1 Milano-Napoli. Cioè, dove ci dobbiamo mai andare? Che le macchine neanche ce ne sono così tante in giro. Ma giusto per fare due esempi pratici, che noi qua prima di tutto siamo appassionati, ecco, di queste cose. Però, appunto, parlando di intelligenza artificiale oggi, l'insieme di analisi e di dati raccolti solleva quantomeno alcuni dubbi sulla solidità complessiva di un settore attorno a cui si è creata una certa attenzione, no? Un certo hype, le parole di Blue 2000, anche in relazione, no, ai lavori di domani che saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale. Questo non vuol dire che non ci siano innovazioni tecnologiche importanti, però il rischio è che sia una bolla destinata ad esplodere. Tra l'altro, questa settimana proprio la Banca d'Inghilterra e il Fondo Monetario Internazionale, notizia di stamattina, si sono aggiunte al numero di istituzioni, di testate giornalistiche, che hanno espresso, diciamo, preoccupazione per, l'hanno definita proprio una bolla del settore tecnologico, in particolar modo quello delle intelligenze artificiali, insomma, anche perché, nonostante le incertezze, ad oggi gli investimenti in questo campo hanno raggiunto un volume tale da trainare l'economia degli Stati Uniti. E oggi, per dire, il 40% della crescita del prodotto interno lordo degli Stati Uniti dipende proprio da questi argomenti qui. Però vediamo, insomma, noi siamo qui alla finestra da appassionati a vedere che cosa succede, però siccome ci piace raccontare anche il bicchiere mezzo vuoto, no? Che non è soltanto gioie e fiocchettini, eccoci qui. Poi quello che succederà lo racconteremo nelle settimane e nei mesi prossimi, tanto qui ci trovate. Anche perché adesso poi c'è la minaccia della Cina per tutto il settore, nel senso che i modelli orientali stanno venendo fuori per la loro efficacia in quanto intelligenza artificiale, ma perché costano pure meno. E l'America, insomma, trema, no? Ma appunto è un argomento in divenire, in cui praticamente ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, per cui ce ne sarà ancora da raccontare. Le parole dell'estate.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. La Commissione europea ha erogato altri 3,47 miliardi di euro all'Ucraina nell'ambito del prestito da 90 miliardi di euro destinato a sostenere Kiev. Le risorse serviranno a finanziare l'acquisto di droni, inclusi velivoli a lungo raggio, per rispondere alle esigenze militari più urgenti del paese. Intanto nella notte massicci attacchi russi su tutta l'Ucraina, 8 le vittime, un missile è sconfinato in Polonia, Varsavia ha fatto alzare Getta, protezione dello spazio aereo. Discorso a tutto campo quello del presidente Mattarella. La cerimonia del ventaglio oggi al Quirinale, il capo dello Stato ha espresso preoccupazione per il crescente astensionismo, mettendo in guardia affinché le tensioni elettorali non alterino la realtà. Poi l'affondo, la violenza un virus letale per la democrazia, definisce inammissibili le violenze in Val di Susa e sottolinea che i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Quarta ondata di calore sull'Italia, temperatura alle stelle per tutto il fine settimana, soprattutto al centro-nord, ma gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche sul bacino del Po e sui ghiacciai.
2: Sarà un fine settimana rovente in tutta Italia. La quarta ondata di calore infatti porterà afa e temperature alle stelle in tutta la penisola, con punte oltre i 40 gradi. Già oggi Campobasso, Perugia e Rieti sono contrassegnate con il bollino rosso, a cui si aggiungeranno altre 8 città nella giornata di domani. Sarà il centro-nord a soffrire maggiormente la canicola a causa dello stazionamento dell'anticiclone africano nel centro Europa, ma la situazione sarà critica anche lungo le coste, in quelle zone dove l'alto tasso di umidità aumenterà le temperature percepite. In grave sofferenza il bacino del Po, dove il livello di severità idrica diventa alto, con oltre 100 comuni tra Piemonte e Lombardia in difficoltà negli approvvigionamenti. E sempre di più il caldo estremo ha gravi effetti anche sull'arco alpino. In questi giorni infatti il ghiacciaio di Indren sul Monte Rosa appare scoperto e solcato da rivoli di acqua di fusione. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Spagna e Marocco hanno concordato il rimpatrio al più presto di tutti i migranti entrati legalmente a Ceuta, lo apprende un'agenzia di stampa da fonti del Ministero dell'Interno. I flussi nell'enclave iberica sono stati particolarmente intensi in una settimana, sono arrivate fra le 1.500 e 2.000 persone, il centro di prima accoglienza è al collasso, le autorità spagnole temono un'emergenza umanitaria. Oggi è l'Earth Overshoot Day, cioè la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse di quante il pianeta riesca a ripristinarne in 12 mesi. Il divario fra domanda di risorse e capacità di rigenerazione dura ormai da oltre 50 anni, a testimonianza della crescente pressione sugli ecosistemi. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
4: L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
6: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
7: Restate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: in Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Ucraina, massicci raid su tutto il paese, cade un missile in Polonia, violato lo spazio aereo, tuona Varsavia. La violenza, virus letale per la democrazia, così il presidente Mattarella alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. Emergenza incendi a Creta in Grecia, 8.000 persone evacuate dall'isola, stabilizzati i roghi in Spagna e Francia, resta la devastazione di migliaia di ettari di terreno. Caldo e bollini rossi, l'Italia nella quarta ondata di gran caldo, picco previsto per domenica, critica la situazione dei ghiacciai e la siccità preoccupa il fiume Po. Buonasera da Antonella Mitola. In Ucraina massicci raid russi su tutto il paese, sconfine in Polonia un missile russo, violato lo spazio aereo, tuona Varsavia e da Bruxelles in arrivo una tranche del prestito da 90 miliardi di euro. Sentiamo Vito De Torre.
2: Decine di migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel della metropolitana di Kiev per sfuggire ai bombardamenti russi. Il bilancio è ancora provvisorio, oltre 10 morti. Vicino a Kryvyi Rih è stata sterminata un'intera famiglia, padre, madre e 7 figli, il più piccolo aveva appena 1 anno e mezzo. Mosca afferma di aver colpito obiettivi militari, ma da Leopoli arrivano le immagini di un condominio sventrato e di soccorritori ancora al lavoro tra le macerie. Distrutto anche il convento greco-cattolico di Kramatorsk nel Donbass, punto di riferimento per una comunità che vive la guerra dal 2014. A oltre 1600 giorni dall'invasione russa, la tensione continua a crescere. Un missile russo è precipitato in Polonia, vicino a Lublino. Varsavia avverte, in caso di attacco diretto, risponderà anche senza la NATO. Intanto Bruxelles ha stanziato altri 3 miliardi di euro per sostenere la difesa ucraina. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il conflitto fra Stati Uniti e Iran minaccia di allargarsi, nuova notte di raid incrociati e la diplomazia ancora in cerca di una soluzione. Sentiamo Fabio Bolzetta.
3: Dopo lo strappo dell'ultima breve tregua, si allarga il numero dei paesi coinvolti dal conflitto contro l'Iran avviato da Stati Uniti e Israele lo scorso 28 febbraio. Iraq, Giordania, Libano, Kuwait, Egitto, dove un drone negato da Teheran ieri ha colpito una nave cisterna americana nel porto di Damietta, e poi l'Arabia Saudita, assediata su 3 fronti dall'Iran, dagli Houthi yemeniti e dalle milizie filo-iraniane in Iraq. Dalla stampa di oltreoceano filtra la frustrazione del presidente degli Stati Uniti Trump, esasperato dal dossier Iran e contro i suoi consiglieri perché divisi su come procedere. Gli ultimi attacchi statunitensi hanno ucciso 3 soldati Pasdaran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver attaccato una base USA in Giordania e un'altra in Kuwait. In salita la diplomazia, ma il Pakistan ribadisce, i negoziati tra Teheran e Washington continuano. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E i colloqui in Egitto di Hamas con i mediatori sul disarmo dei militanti palestinesi hanno fatto progressi, un annuncio di accordo sembrerebbe vicino, lo dicono fonti diplomatiche, ma sul campo i raid israeliani continuano. Sentiamo Federica Margaritora.
4: 3 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi e altri feriti in attacchi israeliani nella striscia di Gaza durante la notte e nelle prime ore di stamani. Intanto le forze armate israeliane fanno sapere che 2 comandanti di Hamas sono stati uccisi in attacchi separati nella striscia di Gaza questa settimana. In Cisgiordania resta alta la tensione tra i coloni israeliani e i palestinesi, che ancora contano i danni dei raid dell'IDF nei giorni scorsi. In questa drammatica situazione una buona notizia può arrivare dai colloqui del Cairo, con una svolta sull'accordo con Hamas. Il gruppo militante palestinese, secondo fonti diplomatiche, potrebbe accettare la roadmap del Board of Peace sul disarmo, la composizione del nuovo governo di Gaza e gli accordi sulla sicurezza. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Tradizionale cerimonia del ventaglio questa mattina al Quirinale, il capo dello Stato Mattarella spazia nel suo discorso a tutto campo. Sentiamo Augusto Cantelmi.
5: Mantenere la calma di fronte alle frenesie di una politica che rincorre gli umori anche più bassi del paese con poca razionalità, arrivano le parole del capo dello Stato Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, un invito ad abbassare i toni.
6: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana.
5: Sulla sicurezza le forze politiche si sono divise, da una parte il caso Roggero con le pressioni anche sul Colle per la grazia, la risposta di Mattarella.
6: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge.
5: Dure le parole del capo dello Stato anche per la mancata condanna alle violenze no TAV. Spazio anche al tema dell'immigrazione, capo dello Stato che indica la strada tracciata da Papa Leone. Dal Quirinale Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Una notizia che arriva da Messina: c'è stata un'esplosione, un edificio di due piani è crollato lungo la strada statale 114. Secondo le prime informazioni ci sarebbero alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Secondo il sindaco di Messina, il crollo sarebbe stato causato da una fuga di gas. Europa in fiamme in questa estate torrida, dopo la Francia e la Spagna, ora la Grecia a bruciare, ce ne parla Nicola Ferrante.
7: L'Europa continua a bruciare. Inghiottiti dalle fiamme alimentate da forti raffiche di vento, sono spariti ettari ed ettari di vegetazione. A Creta la guardia costiera ha evacuato i turisti dalle spiagge fra onde alte, urla e scene di panico. Colonne di denso fumo nero scorano l'orizzonte, mentre in totale sale a 8.000 il numero delle persone evacuate. Due vigili del fuoco sono morti mentre combattevano gli incendi, intrappolati, avvolti da un muro di fuoco. E con l'accusa di aver appiccato il maxi incendio di Toledo, che ha bruciato la Spagna, sono stati arrestati due uomini ritenuti responsabili. Nel frattempo, in Portogallo, già da 24 ore, sono andati in fiamme 11.000 ettari di vegetazione, mentre in Spagna e in Francia è arrivata la quarta ondata di caldo rovente, con lo scirocco che soffia, facendo temere per nuovi roghi killer. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: In arrivo la quarta ondata di calore sull'Italia, temperature alle stelle per tutto il fine settimana, soprattutto al centro-nord. Domani 11 le città da bollino rosso. Ma gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche sul bacino del Po, alle prese con la siccità, e sui ghiacciai delle Alpi. Ce ne parla Fausto Nicastro.
8: Sarà un fine settimana rovente in tutta Italia. La quarta ondata di calore infatti porterà afa e temperature alle stelle in tutta la penisola, con punte oltre i 40 gradi. Già oggi Campobasso, Perugia e Rieti sono contrassegnate con il bollino rosso, a cui si aggiungeranno altre 8 città nella giornata di domani. Sarà il centro-nord a soffrire maggiormente la canicola a causa dello stazionamento dell'anticiclone africano nel centro Europa, ma la situazione sarà critica anche lungo le coste, in quelle zone dove l'alto tasso di umidità aumenterà le temperature percepite. In grave sofferenza il bacino del Po, dove il livello di severità idrica diventa alto, con oltre 100 comuni tra Piemonte e Lombardia in difficoltà negli approvvigionamenti. E sempre di più il caldo estremo ha gravi effetti anche sull'arco alpino. In questi giorni infatti il ghiacciaio di Indren sul Monte Rosa appare scoperto e solcato da rivoli di acqua di fusione. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Vietato il campeggio libero in Val di Susa, Venaus e Bussoleno dalla mezzanotte fino alle 7 di lunedì 3 agosto, lo ha disposto il prefetto di Torino dopo le violenze dei no-TAV di sabato scorso. Imposto dunque uno stop all'iniziativa di campeggio annunciata da alcuni membri del movimento contro l'alta velocità Torino-Lione. Vietato anche girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri dell'alta velocità. L'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha approvato la rimborsabilità del primo farmaco per malati di SLA, un passo storico per la comunità italiana delle persone malate di sclerosi laterale amiotrofica. Sentiamo Cesare Cavoni.
9: Un aiuto alle famiglie dei pazienti per affrontare i costi delle cure per un tipo particolare di sclerosi laterale amiotrofica. Oggi il Consiglio di amministrazione dell'AIFA ha approvato la rimborsabilità di Qalsody a base di Tofersen, farmaco orfano destinato agli adulti con SLA associata a una mutazione del gene SOD1. Al medicinale è stata riconosciuta anche l'innovatività terapeutica, elemento che sottolinea il valore attribuito dall'agenzia a questa nuova opzione per un sottogruppo ben definito di pazienti. Si tratta quindi di una terapia mirata a una forma genetica della malattia identificabile attraverso specifici test diagnostici. Il provvedimento è di particolare particolare importanza poiché amplia le possibilità terapeutiche in una patologia neurodegenerativa grave e progressiva, caratterizzata dalla perdita dei motoneuroni e da un progressivo deterioramento delle funzioni motorie. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: E diventa permanente la carta d'identità dopo i 70 anni. Una volta emessa avrà validità illimitata. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
10: Si cambia per oltre 7 milioni di cittadini che hanno superato i 70 anni di età. Da oggi le persone over 70 non dovranno più preoccuparsi del rinnovo decennale della propria carta d'identità. Le nuove emissioni avranno infatti una validità illimitata. Una misura introdotta dal decreto semplificazioni del governo che punta a tagliare la burocrazia per gli anziani e cercare di alleggerire il lavoro degli uffici anagrafe dei comuni. In pratica, una volta emesso il documento dopo il compimento del 70° anno di età, resterà valido ai fini del riconoscimento, ma anche per l'espatrio. Sarà inserita la dicitura illimitata nell'apposita casella di scadenza da parte del sistema informatico dell'anagrafe. Chi ha un documento in corso di validità potrà in ogni caso continuare a utilizzarlo fino alla scadenza naturale. Nel momento in cui otterrà la nuova carta d'identità elettronica, quella sarà vita. Un dettaglio da ricordare è che il chip elettronico della carta scade comunque ogni 10 anni e bisognerà effettuare l'aggiornamento per tutti coloro che utilizzeranno la carta per gli accessi online. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo sul riconoscimento facciale. Ieri il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Non vogliamo che con l'intelligenza artificiale ci sia un controllo pubblico su dove ci spostiamo, afferma il portavoce della Commissione Europea. Il testo rispetta le norme europee, replica Palazzo Chigi. Papa Leone celebrerà in agosto messe ad Assisi, Rimini e 2 volte a Castel Gandolfo. Sentiamo Rita Salerno.
11: Nell'agenda degli impegni di agosto di Papa Leone XIV figurano Castel Gandolfo, Rimini, Assisi e la Repubblica di San Marino. Si comincia ad Assisi il 6 agosto, festa della trasfigurazione del Signore, meta della prossima visita pastorale di Leone. Alle 10.30 il pontefice celebrerà messa per i ragazzi impegnati nell'incontro Franciscan Youth Meeting nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e risponderà a 3 domande che gli porrà i giovani. Il 15 agosto, festa dell'Assunta, guiderà la messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo, così come avvenne nel 2025. Il 22 agosto il pontefice farà tappa la mattina nella Repubblica di San Marino e al pomeriggio invece atteso a Rimini per la messa al porto e il discorso al meeting. Infine il 29 agosto, nuovamente a Castel Gandolfo, nella chiesa di Maria Santissima del Lago per la messa e la processione alle 18. Da Roma, Rita Salerno.
1: In chiusura la notizia di sport: l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai campionati del mondo assoluti di Hong Kong. Martina Battini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino hanno battuto in finale gli Stati Uniti per 45-29. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.
12: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
13: L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
14: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
15: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri. Almanacco del giorno pop
16: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
15: a cura di Alessandro Ferri e
16: Carlo Paschi,
15: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
16: che hanno fatto la storia di quella settimana.
15: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
16: su Radio Incontri in Blu.
17: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
18: Ogni lunedì alle 21:30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

the sunlight in your

0: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Giovedì 30 luglio, bentrovati all'ascolto, questo è il GR Valdichiana, in studio Giorgio Fanelli. I carabinieri della compagnia di Cortona hanno arrestato in flagranza un 38enne di origini nigeriane, ma residente ad Ancona, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, inserita nell'ambito dei controlli del territorio eseguiti dai militari dell'arma sulle principali arterie di collegamento, sia stradali che ferroviarie, che consentono in questo periodo estivo a numerosi turisti che popolano le città della provincia di arrivare nel territorio di competenza, ha consentito di procedere al controllo dell'uomo all'uscita della stazione ferroviaria di Terontola. Il 38enne ha raggiunto un connazionale che lo stava aspettando a bordo della sua auto, ma subito dopo è stato controllato da militari dell'arma che si erano insospettiti per l'atteggiamento circospetto assunto dal 38enne sin dalla sua discesa dal treno che lo aveva trasportato in provincia. Compiutamente identificato, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire nello zaino con cui viaggiava due sacchetti contenenti oltre 2 kg e 800 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina. La droga è stata sottoposta a sequestro mentre l'uomo arrestato per detenzioni a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell'autorità giudiziaria aretina è stato accompagnato al termine delle formalità di rito presso la casa circondariale di Arezzo. Sono in corso ulteriori indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Arezzo per verificare la provenienza della droga rinvenuta e sequestrata. La suddetta comunicazione è fatta nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell'attuale fase del procedimento, indagini preliminari fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito. È convocato per oggi giovedì 30 luglio alle 14.30 il Consiglio Comunale di Cortona, 14 punti all'ordine del giorno. La Presidente Maria Isolina Forconi e il Sindaco Luciano Meoni apriranno la seduta con gli adempimenti di rito e le comunicazioni. A seguire il Sindaco presenterà e metterà ai voti il documento unico di programmazione, la variazione al bilancio di previsione, il piano economico finanziario del servizio rifiuti e le tariffe tari del 2026. Riguardo le pratiche relative al patrimonio sarà messo ai voti la permuta di terreni nell'impianto ippico comunale di Farneta con il capitolo della cattedrale di Cortona. Seguirà l'approvazione del regolamento per le riprese audio video del consiglio comunale. L'ultima parte della seduta sarà dedicata a pratiche urbanistiche che saranno messe ai voti. Le controdeduzioni alle osservazioni della variante 1 al piano strutturale intercomunale, le controdeduzioni alle osservazioni del piano operativo di Cortona, lo spostamento e la demaninalizzazione di una parte della strada vicinale alla Rensa a Falzano, oltre alle pratiche urbanistiche per le opere di urbanizzazione per il marciapiede di Via De Mori e per la messa in sicurezza dell'incrocio fra la strada provinciale 32 e le strade comunali di Val di Capraia e del Barattino. 10 nuove sculture per San Francesco. Domenica 2 agosto la collocazione dell'opera di Ugo Riva a Cortona. Il progetto si intitola Sculture Nuovi Segni e rientra nel programma del Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, presieduto da Davide Rondoni. Si tratta della realizzazione di 10 sculture da parte di altrettanti artisti e artiste italiani ed esteri che stanno pian piano creando un itinerario per tenere viva l'eredità spirituale e culturale del santo attraverso l'arte contemporanea. Dopo il collocamento lo scorso maggio a Celano, Aquila, in Abruzzo, della prima scultura, l'opera in bronzo San Francesco riceve le stimate dell'artista emiliana Marianna Costi. Domenica 2 agosto sarà la volta di San Francesco e il lupo, la scultura dell'artista bergamasco Ugo Riva, che troverà spazio all'eremo delle celle di Cortona, grazie alla collaborazione dei frati minori cappuccini della Toscana. L'appuntamento è nel piazzale della chiesa dell'eremo alle 10.30. Si terrà una funzione religiosa. Alle 11.30 seguirà la cerimonia di inaugurazione della statua. L'artista, che ha una lunga e prestigiosa carriera artistica, ha realizzato un'opera principalmente in bronzo con parti in alluminio, il passerotto postato sulla spalla, per esempio, in ferro, in pietra, la panchina su cui il santo è seduto è in ghiaia, il terreno su cui il santo posa i piedi, il tutto è fissato su un parallelepipedo di base, in acciaio Corten alto 90 cm e sulle cui facce verticali si leggono queste parole: «O Signore, fai di me strumento della pace». L'opera è stata fusa dalla fonderia Fondard di Bergamo. Lucignano, il comune aderisce alla campagna Confesercenti per i negozi di vicinato. Il sindaco di Lucignano, Iuri Sicuranza.
1: Un'altra iniziativa del comune di Lucignano per sostenere i negozi di prossimità. Sindaco, di che si tratta?
2: Sì, questo è un ordine del giorno proposto da Confesercenti, che ha visto l'approvazione unanime di tutto il consiglio di maggioranza e minoranza, dove prevede di dare mandato al sindaco di farsi portavoce verso il Ministero del Made in Italy e attività produttive per incentivare e, diciamo, più che altro dare dei contributi a queste attività, perché oggi è sempre più difficile tenere attività aperte nei piccoli borghi, nelle piccole realtà. Quindi si chiede con forza, ma penso per tutte le attività, non solo lucignano ma per tutta Italia, degli sgravi fiscali, delle agevolazioni, perché crediamo, se crediamo nella vita dei piccoli borghi, eliminare lo svuotamento dalle piccole realtà, dobbiamo partire anche da loro, rendere questi borghi attivi, attrattivi, e con per questo c'è bisogno che ci siano attività all'interno di esse che possano dare servizi, ma anche dopo essere utili per la società.
1: L'approvazione trasversale di maggioranza e opposizione dimostra l'importanza di questo tema.
2: Penso che quando si parla di impegno per questo non ci sono colori politici, ma rimiamo tutti dalla stessa parte, quindi fa piacere aver avuto l'approvazione unanime, e quindi possiamo dire che da oggi è anche possibile raccogliere le firme all'interno del comune. Quindi chi vuole, anche libero cittadino, dare sempre più forza a questa proposta, può venire in ufficio comunale e firmare questa proposta di legge.
1: Lucio Gori, basta una firma per sostenere le imprese di prossimità?
3: Sì, basta una firma, è quello che chiediamo in questo momento ai tanti cittadini, lo chiediamo alle amministrazioni comunali di sensibilizzare i cittadini, e quello che è accaduto in Consiglio Comunale a Lucignano dimostra, insomma, che c'è una particolare attenzione trasversale che non ha colori. Ringraziamo il Consiglio Comunale che è il primo consiglio che approva l'ordine del giorno proposto da Confesercenti a livello nazionale. A breve anche altri comuni della Val di Chiana seguiranno. Dimostra tutto ciò una particolare attenzione e sensibilità. Negli ultimi 10 anni sono oltre 140.000 i negozi che hanno chiuso, lo stiamo vedendo sempre di più anche a livello locale, purtroppo, malgrado l'impegno e anche le azioni messe in campo dalle amministrazioni comunali, purtroppo la dimostrazione è quella di sempre di più delle vetrine che chiudono e non aprono. Noi ci auguriamo che questa misura messa in campo dalle amministrazioni comunali, anche raccogliendo quello che poi è l'invito della Regione Toscana, accompagnata anche dalle misure che ci auspichiamo vengano recepite a livello nazionale con la proposta di legge di Confesercenti, possano invertire questo trend. L'individuazione di ZES, zone economiche a sviluppo svantaggiato, per cui, insomma, siano misure che in qualche maniera possano intervenire e agevolare gli esercizi di vicinato dal punto di vista della fiscalità, dal punto di vista del vantaggio economico. E quindi da questo punto di vista noi invitiamo i cittadini nei comuni della Val di Chiana presso le segreterie oppure nei punti di raccolta che anche nelle prossime settimane come Confesercenti andremo ad attivare, a sostenere questa campagna. Lo svuotamento dei nostri centri storici, delle nostre realtà, si diventa anche un motivo per cui si creano meccanismi poi di disagio sociale, di minore sicurezza urbana. Da questo punto di vista, quindi, un esercizio commerciale è anche un presidio importante per quello che riguarda anche il controllo e un'attenzione particolare al territorio. Quindi l'invito per tutti è a sostenere la campagna di Confesercenti.
0: Tovaglia a quadri al Castello dei Sorci di Anghiari, il servizio di Massimo Gianni.
4: Giunge alla 31esima edizione Tovaglia a quadri al Castello dei Sorci di Anghiari dal 10 al 19 agosto. È un evento riconosciuto come un fenomeno sociale, culturale e identitario che registra ogni anno il tutto esaurito e una lunga lista d'attesa.
0: Paolo Pennacchini, scrittore.
5: Siamo al 31esimo anno, quindi un lungo andare e un rilanciare la Tovaglia Quadri. Quest'anno sempre al Castello di Sorci, dal 10 al 19 di agosto, 10 serate continuative. Svilupperemo un tema che ci piace tantissimo, quello dell'amore, quello dell'educazione dell'amore, sia nella sua componente corporale che nella sua componente spirituale, corpo e anima, sesso e sentimento. Lo facciamo per i nostri ragazzi che si trovano in grande difficoltà nei due grandi puntelli che sono il sentimento d'amore e il tema che è nel titolo, Il Pesa dell'Amore, vuole soltanto rappresentare questo, cioè un progetto di educazione sessuale affettiva che verrà sviluppato dentro il Castello di Sorci con un professore che si adotterà pool di professori. Potete capire che tipologie di professori ci possono essere per raccontare questa storia.
0: Andrea Merendelli, regista.
6: Titolo questa volta si svelerà soltanto per lo spettatore che viene a vedere l'opera conclusa con il suo carico di cibo, di storia e di piccoli nascondigli che abbiamo nascosto dentro la storia di quest'anno. Molto divertente e frizzante come sempre, con una particolarità che ricambi generazionali, purtroppo anche fisiologici, perché la vita non è che Tovaglia Quadri è un'isola che non appartiene all'esistenza, appartiene anche alla vita comune, quindi abbiamo avuto un ricambio generazionale anche quest'anno, nuove entrate, giovani, un racconto che verticalmente va dai 18 fino ai 100 anni. La ricerca, prima di tutto, che non si ferma mai durante l'anno, e una finestra, una sorta, come dire, di spazio franco per il last minute, per quello che succede nella società civile, perché Tovaglia parla a una comunità locale, ma cerca anche per gli spettatori che non sono del territorio, ormai vengono un po' da tutta Italia, da tutta Europa, vogliamo dire, cerca di inserire argomenti caldi anche per chi non conosce la realtà angherese. La messa in scena e il percorso di drammaturgia, la ricerca quest'anno e come anche ci siamo gestiti con Paolo Pennacchini la scrittura. Abbiamo fatto un lavoro un pochino diverso rispetto al solito, tenendo insieme un trittico di elementi, di argomenti, e uno di questi in particolare ci è molto caro, che è la storia di Vittorangelo Polverini, un artista straordinario dimenticato troppo in fretta, che ha fatto delle opere meravigliose e le sue opere noi le metteremo in mostra nel Tempietto di Sorci. È lui che scompare 30 anni fa, esattamente il 22 giugno del 96, è stato un po', anche se pochi lo sanno, l'ispiratore di tutto quello che abbiamo fatto in questi anni.
7: Sabato 1 agosto, nello splendido scenario di Piazzale del Cassero, ci sarà il Casserock Fest, un progetto interamente ideato da giovani castiglionesi, gli Scoville, accolto dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco. Dalle 18, 7 band emergenti si esibiranno nel palco per una serata di musica live, energia e divertimento. Vi aspettiamo sabato 1 agosto al Casserock Fest, non mancate.
0: Era un invito a partecipare a questa manifestazione da parte della consigliera comunale Beatrice Berti, con deleghe alle politiche giovanili e all'orientamento al lavoro. Si conclude così il GR Valdichiana anche di oggi. Giorgio Fanelli vi ringrazia per la gentile attenzione, vi invita all'ascolto della pagina sportiva.
8: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Bentrovati e buon ascolto della pagina sportiva di oggi, giovedì 30 di luglio. Un attimo prima di andare in onda mi stavo domandando se la nostra redazione dovrà avere l'onere e l'onore di occuparsi di due formazioni che così tanto bene hanno fatto nella passata stagione, naturalmente nella loro disciplina. Mi sto parlando della Polisportiva Savinese e della Casserovolley di Castiglion Fiorentino. Entrambe hanno conseguito il passaggio in Serie C. È vero, ancora è presto occuparsi di queste formazioni, sto parlando di pallavolo. Per parlare di campionato e delle 14 formazioni del comprensorio che vi parteciperanno c'è tempo, perché mi è sembrato di capire che non se ne parli fino ad ottobre inoltrato. Comunque, la notizia che volevo darvi è questa. C'è stato un passaggio di consegne, per esempio, in casa della Polisportiva Savinese. All'indomani della cavalcata trionfale che ha portato la società di pallavolo di Monte San Savino alla promozione in Serie C maschile, il coach Marcello Comanducci passa il testimone per più gravosi impegni. È stato eletto sindaco di Arezzo e al suo posto torna sulla panchina bianco-azzurra Alessandro Veltroni, già in organico alla guida della squadra femminile. Comanducci saluta così: quando la Savinese mi ha chiamato ero lontano dai campi di gioco da 10 anni. Hanno creduto in me, di questo li ringrazierò per sempre, e insieme abbiamo costruito qualcosa di incredibile fino a raggiungere una promozione in Serie C, che resterà una soddisfazione enorme enorme ed una rivincita per tanti di noi. Per Veltroni invece si tratta di un ritorno sulla panchina della polisportiva, settore maschile, avendo già guidato la squadra per 3 stagioni prima del Covid in Serie D per un anno anche nella stagione 2021 e 2022, prima di lasciare la Valdichiana per Figline e Valdarno. Raccolgo il testimone con enorme rispetto per chi mi ha preceduto, commenta il neo allenatore. Metterò tutto me stesso e tutte le mie esperienze a disposizione della squadra. Abbiamo costruito un gruppo che mi piace molto e non vedo l'ora di iniziare. Questa la bella avventura. Il campionato di Serie C maschile vede impegnate 14 formazioni rappresentanti l'intero territorio regionale. Il campionato avrà inizio domenica 18 ottobre e il campo di casa per la polisportiva savinese è quello di Alberoro. E adesso torniamo al calcio e soprattutto al calciomercato dell'Arezzo, perché è ufficiale l'ingaggio del terzino Cagnano. Il riepilogo dei movimenti del calcio amaranto vede naturalmente ben 14 arrivi, mentre solo 7 partenze. Però parliamo dell'ultimo arrivo. La società sportiva Arezzo ha acquistato dall'Avellino a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Andrea Cagnano, terzino sinistro, nato a Cantù Como il 7 di giugno 1998. È cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, in carriera ha indossato le maglie di Sant'Arcangelo, Pisa, Pistoiese, Novara, Como, Sud Tirol, Avellino e Pescara, collezionando complessivamente 200 presenze tra Serie B, Serie C, Coppa Italia di Serie C e Playoff di Serie C, con 4 gol, 8 assist. Cagnano ha sottoscritto un contratto biennale valido fino al 30 giugno del 2028. Ma il canale Sport Channel News, che si occupa del mercato naturalmente ufficiale della Serie B, dà in arrivo anche Iaccarino e tanti altri movimenti di mercato per le formazioni cadette. Ascoltiamo.
9: B continua a muoversi e arrivano novità importanti su più fronti ad Arezzo. È ormai tutto fatto per il ritorno di Gennaro Laccarino. Dopo essere stato uno dei protagonisti della promozione in Serie B nella scorsa stagione, il centrocampista classe 2003 torna in amaranto a titolo definitivo dal Napoli, che manterrà una percentuale sulla futura rivendita. Resta invece in stand-by la situazione di Fabio Abiuso. Il Pisa continua a seguire con attenzione l'attaccante della Carrarese, ma il club giallo-azzurro lo considera un punto fermo del nuovo progetto e al momento non sono stati registrati passi concreti nella trattativa. Lavora sui giovani la Juve Stabia, vicino a chiudere 2 operazioni con la Fiorentina. L'esterno offensivo Romeo Sandrucci, classe 2007, protagonista con la Primavera Viola, e il terzino sinistro Giulio Scuderi, reduce da un'ottima stagione in Serie C con l'Alcione Milano. Infine Antonio Di Nardo sfuma l'ipotesi Frosinone, mentre prende quota la pista Sampdoria. L'attaccante del Pescara, autore di 14 gol e 4 assist nell'ultima stagione in cadetteria, è valutato circa 3 milioni e 200 mila euro. Il club abruzzese non ha intenzione di fare sconti per il valore del bomber, ma i blucerchiati sembrano pronti ad accelerare per regalare a Bernardo Corradi un rinforzo di primo piano.
0: In Serie C sono stati resi ufficiali la composizione dei 3 gironi A, B e C. Noi certo ci occuperemo del girone B con la sua composizione. Vediamola. Atalanta Under 23, Campobasso, Forlì, Grosseto, Gubbio, Guidonia, Montecelio, Latina, Livorno, Ostia Mare, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Ravenna, Reggiana, San Benedettese, Spezia, Torres, Vado e Vispesaro. Insomma, un girone veramente di ferro con 2 rappresentanti, il neopromosso Grosseto e certo la formazione che l'anno scorso ha ottenuto il miglior risultato probabilmente della sua storia partecipando ai playoff. Sto parlando dei bianconeri della Pianese. La Pianese è già da un pezzo che ha scelto il proprio allenatore, Andrea Zanchetta, ex centrocampista in Serie A con la maglia di Inter Regina Chievo Lecce. Zanchetta si è costruito il percorso da allenatore nei settori giovanili, culminato con lo scudetto nella primavera dell'Inter nel 2025. Adesso l'avventura a Pian Castagnaio, la squadra è in ritiro da 12 giorni tra volti nuovi e conferme. Sono 14 quelli che hanno centrato lo splendido 6° posto dello scorso anno, con tanto di accesso alla fase nazionale playoff. Difficile ma non impossibile ripetersi. Prima però c'è un obiettivo ben chiaro, cioè quello della salvezza.
10: È improvvisata, ma nasce la passata stagione, quindi siamo contenti per la persona, per il professionista e per l'idea di calcio che vuole trasmettere alla squadra.
11: Così Francesco Cangi presenta Andrea Zanchetta, nuovo allenatore della Pianese. Già cercato lo scorso anno, preferì il Novara e arrivò un esonero a dicembre. Adesso ha colto al volo una seconda opportunità.
12: Non è scontato, appunto, che avessero ancora creduto in me, la voglia di riparlare col sottoscritto, quindi questa è una cosa che mi ha fatto tanto piacere e che mi dà anche tanta energia dentro per dimostrare, insomma, qualcosa di diverso rispetto a quello che è stato l'anno scorso.
11: Ex centrocampista in Serie A con le maglie di Inter, Regina, Chievo e Lecce, Zanchetta si è costruito un percorso da allenatore nei settori giovanili, culminato con lo scudetto nella primavera dell'Inter nel 2025. Adesso l'avventura a Piancastagnaio, un ambiente sano, un clima genuino.
12: Mi sembra di essere tornato tanti anni fa, quando il calcio era quello che appassionava, che piaceva, e dentro di me penso che sono nel posto giusto al momento giusto.
11: La squadra è in ritiro da 12 giorni, tra volti nuovi e conferme. In 14 hanno centrato lo splendido sesto posto dello scorso anno, con tanto di accesso alla fase nazionale playoff. Difficile, ma non impossibile ripetersi. Prima però c'è un obiettivo ben chiaro:
10: consolidare questa categoria. Speriamo di non farlo all'ultima giornata, ma di farlo come abbiamo fatto negli ultimi anni, un po' prima, che questo vuol dire giocarci i playoff. È una realtà che vuole piano piano non essere più la Cenerentola o la piccola realtà

0: Tutto, tu sembra un gruppo tutto unico, tipo una famiglia, e mi ha fatto molto piacere, mi sto ambientando molto bene, i ragazzi sono dei ragazzi stupendi, è un grande gruppo e cercherò di entrare e di dare il meglio di me.
1: Senti, abbiamo visto il primissimo appuntamento di questo precampionato con l'Empoli Primavera. Ti chiedo quali sono state le sensazioni da questo primissimo test?
0: Naturalmente è 2 settimane che ci alleniamo, quindi sai, i primi test sono soprattutto di allenamento, è giusto fare un po' di volume di allenamento, però già le prime sensazioni mi sembrano positive perché stiamo cercando di lavorare quello che chiede il mister, quindi direi che quello che ci sta chiedendo piano piano sta venendo fuori, quindi direi che sono positive queste prime sensazioni.
1: Senti, ti chiedo che effetto ti fa essere uno dei più esperti della rosa, visto che sei uno dei nuovi elementi, ma sei già praticamente uno dei veterani.
0: Effetto un po' brutto perché vuol dire che sono un po' vecchio, però alla fine posso dare una mano anche sotto questo aspetto, magari avendo un po' più di esperienza con gli altri ragazzi, posso aiutare anche nello spogliatoio, una voce in più, magari un aiuto in più, un qualcosa che magari quelli più giovani devono creare ancora, quindi niente, una sensazione normale, come ogni anno che cresco succede sempre così.
1: Senti, adesso l'attesa è per i gironi che saranno ufficializzati nelle prossime ore, poi per i calendari. Ti chiedo se in questo caso preferisci un approccio morbido al campionato o subito le big del girone.
0: Vabbè, ma quello non c'è differenza, chi incontriamo all'inizio non cambia niente, noi dobbiamo cercare di lavorare noi e cercare di farci trovare pronti noi, a prescindere da quale sia l'avversario.
1: Francesco Proietto, è ricominciata la stagione 2026-27 della Pianese. Che effetto ti ha fatto tornare, insomma, a calcare l'erba del comunale per iniziare questa preparazione? Con quali obiettivi partite?
2: No, è sempre bello riniziare la stagione. Ora è iniziato un nuovo percorso, ci stiamo pian piano conoscendo con i nuovi compagni e con lo staff nuovo, però ci stiamo trovando bene, stiamo prendendo la forma giusta per preparare questa stagione che ci aspetta, e sempre col solito entusiasmo e la voglia di fare bene.
1: Che si intravede però all'orizzonte la terza stagione consecutiva tra i professionisti. So che è presto, ma insomma ti chiedo tu che cosa ti aspetti dal prossimo campionato?
2: No, mi aspetto sicuramente di continuare un percorso che si è iniziato 2 anni fa, quindi di consolidarci, fare sempre bene, quindi riniziare come ho detto prima, con l'entusiasmo, con la stessa voglia di sempre, e cercare di anche quest'anno porci obiettivi importanti, perché come si è visto in questi ultimi 2 anni la Pianese è capace di fare grandi cose.
1: Per te invece la quarta stagione, quella che sta per iniziare qui a Piancastagnaio, è insomma domanda quasi retorica, ormai ti senti uno dei veterani, un leader di questa squadra, ecco, è un ruolo che ti senti anche, diciamo, cucito addosso.
2: Sì, no, mi piace perché comunque sento anche la responsabilità che cresce sempre di più anche da parte della società e dei compagni, ma me la prendo volentieri e sono contento di stare qua e di iniziare ancora quest'anno e cercare di fare sempre meglio, insomma.
3: Che ci siano le condizioni lo abbiamo visto nel successo e nei buoni spunti nel test contro l'Empoli Primavera. Masetti, Fabrizi e Bellini a segno per la formazione di Zanchetta, ma c'è ancora molto da lavorare. Per concludere, vi do una massima del mister Mancini, richiamato sul capezzale della nazionale italiana: la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Mi dispiace per quello che è successo, sono contento di essere ritornato. Concludo ringraziandovi per la gentile attenzione e per il gentile ascolto. Ci troviamo domani in formato fine settimana. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
4: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
5: Previsioni meteorologiche. 30 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso con scarse variazioni rispetto ad oggi. Massime in lieve aumento fino a 36 Dearino, 37 Krardin, 20 deboli variabili. Affidabilità alta.

0: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
1: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

stormi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo.

conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello Spirito mediante il vincolo della pace. Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.

0: Comanda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
1: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi, per la gioia eterna.

O Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

cioè dormire, salutare, autostop, starnuto.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

morire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. In questa puntata parliamo di maschi e femmine, maschile e femminile, uomini e donne, insomma l'eterno scontro tra mondi diversi, quella che qualcuno ha chiamato la guerra tra sessi e che è stata raccontata tante volte al cinema, già a partire dalla Hollywood dei tempi d'oro, pensate ai battibecchi e agli scontri tra Spencer Tracy e Catherine Hepburn. E adesso è la volta di una coppia di attori molto amati del nostro cinema che stiamo per incontrare, Edoardo Leo e Claudio Pandolfi, che sono i protagonisti del nuovo film di Massimiliano Bruno. In questa storia lui è un preside decisamente conservatore e lei una professoressa decisamente ribelle e eversiva. Insomma, sono diversissimi, eppure si innamorano e decidono anche di fare un figlio. Allora, con loro abbiamo parlato di questo tema un po' con il sorriso, però ci hanno detto delle cose interessanti e molto attuali anche oggi. Sentite.
1: Tanto per voi maschi è diverso.
2: In che senso?
1: Voi siete più superficiali. Noi donne siamo analitiche, ci mettiamo il cervello nelle cose, arriviamo attraverso un percorso. Siamo diversi, mettiamola così.
2: Noi. E stai dicendo che le donne sono più intelligenti degli uomini?
1: Ma non esagerare, sì.
0: Allora, intanto ben trovati.
1: Grazie.
0: Coppia bella, d'altro canto quest'anno vi abbiamo visto insieme in un altro film di grande successo che tratta sempre il tema del maschile e del femminile, lo diciamo subito alle amiche e agli amici che ci seguono, quindi ora ci arriviamo. Però io qui comincio proprio dalle cose fondamentali, basiche, ma non era Due cuori e una capanna? Questa io me la ricordavo così.
3: Scusa, ecco. Io devo dire questa cosa perché ieri stavo in un negozio, una signora mi ha detto: lo devo andare a vedere il film tuo, Quattro cuori e quattro capanne.
0: Quello l'ha moltiplicato. Allora, come la leggiamo questa cosa che si moltiplica? Insomma,
1: leggiamo una grande massima poetica, che è quella che vede un amore complice a prescindere da tutto, sotto un tetto anche non troppo
3: agevole,
1: esatto, purché ci sia l'amore. Ecco, questa massima così confortevole viene completamente sovvertita.
0: Esatto, ognuno sta bene a casa sua, insomma.
1: Sì, perché vuol dire un po' più cercare di mantenere una propria identità all'interno di una relazione. La casa è un simbolo, però la casa siamo anche noi. E quindi l'esempio è proprio questo, cioè riusciamo ad essere due cuori che hanno due battiti e che forse prevedono intorno a loro anche uno spazio individuale che va protetto, va mantenuto. Questo non vuol dire che...
3: Non è un suggerimento, eh. Non è un suggerimento a tutti devono avere due capanne.
1: No,
3: il suggerimento è trova il tuo equilibrio, quale che sia.
0: Senti, però qui c'è qualcosa in più, perché è vero, sì, due cuori e due capanne, però è l'incontro un po' tra due mondi diversi, no? Allora, giochiamo un po' su questa cosa, perché lui è molto bacchettone, diciamo così, serio. Il padel è questo.
3: Non è solo il padel, ci si sposa in chiesa, si fanno le cose. Sono tutte cose che, prese singolarmente, fanno parte della sua catena di valori. Che non sono sbagliate, non fa cose sbagliate, fa cose, tutte cose oneste in cui crede, cioè crede alla sua linea di valori. Il problema è che quella linea di valori si scontra con una linea di valori completamente opposti e ci si scopre entrambi estremisti dei propri valori.
0: Ecco,
3: questo è il problema.
4: Mi porto dietro mezzo secolo di pensieri sbagliati. Ho fatto solo una cosa buona. Ho guardato negli occhi.
0: Perché lei invece, diciamo, verrebbe a dire un po' più sregolata, ma sì, un po' disordinatina, insomma, quando si va a casa, molto, ecco quello.
1: Diciamo dire anche che è caotica proprio.
0: È caotica.
1: Però diciamo che non deve rendere conto a nessuno. E questo principio di base la fa muovere nel mondo. Lei non deve rendere conto a nessuno, ma sbaglia, perché in realtà non è sola al mondo. Si deve relazionare con le persone intorno a lei. E nonostante anche lei abbia delle posizioni ferme, proprio lei è radicata nella sua durezza da femmina che detesta il maschio a prescindere, si rende conto che è sbagliata anche questa cosa e che non è utile, e quindi decide di emanciparsi grazie all'occasione dell'incontro con Valerio, e che è l'occasione per un po' ammorbidirsi e non necessariamente rivedere completamente le proprie posizioni. Il mondo dice il contrario.
0: Lo so.
1: Sembra che sia prioritario il potere, l'arroganza, la ferocia.
0: Il nostro tempo ci dice questo.
1: Esatto.
3: Cioè, ho capito già te. Tu sei una di quelle rosicone che stanno spuntando ultimamente come funghi. Sai, quelle che sono passate da veline a contestatrici. Un colpo solo.
2: quelle che perché il patriarcato, la parità.
1: Guarda che la mia ambizione non è bere birra, fare rutti, guardare il calcio.
3: Non siamo solo quello.
1: Ah no, infatti, no. Fate anche le guerre.
0: Allora, ma insomma, le donne sono tutte femministe, Edoardo, un poco comune questa cosa,
3: no? No, aspetta, io auspicherei che le donne fossero tutte femministe e che anche gli uomini fossero femministi. Cioè il femminismo è un movimento che ha spostato in maniera inderogabile l'asse dei diritti delle donne, dell'asse del problema, ha sollevato il problema. Poi, come tutti i movimenti, hanno un impianto, una scintilla giusta e permanente. Poi ci sono gli estremismi però non vanno bene da nessuna parte, no? Nel senso, se io vado a, c'è una scena emblematica, io vado a cena con lei, arrivo al conto e io naturalmente prendo il conto con un gesto di cortesia, lei me lo strappa e mi deride perché dice ma che è sta cosa, è il maschio. In realtà non volevo fare il maschio e poi il conto, volevo fare un gesto gentile. Dove sta l'asse, dove sta l'equilibrio in cui questi due si capiscono? Nel capire che probabilmente lui non voleva fare un gesto prevaricatore, ma è passato così e la società è tutta così.
0: E invece gli uomini, anche qui, visto si compostano tutti questi maschilisti un po' inconsapevoli, come viene dipinto lui nel film, o no?
1: Naturalmente no, ma io non te lo dico per così, per assoluto, te lo dico perché l'esempio, anche strettamente nella mia famiglia, rivela che nessun maschio che appartiene alla mia famiglia ha questo desiderio di prevalere, di affermare uno stile patriarcale. Non mi è successo questo, come ti dicevo, il mondo però rivela il contrario, quindi bisogna emanciparsi anche dal pensiero che è già finito tutto, che non ci siano possibilità di riscatto.
5: Mi avevi detto di essere sterile.
4: Io sono sterile.
5: Sono incinta.
6: Libera. Voglio essere libera.
4: Siamo diversi.
7: Questa è la tipica argomentazione di un maschilista inconsapevole.
8: Poi risposare, amare un uomo.
9: Io ho bisogno di parlare dell'importanza del consenso.
4: Tu un figlio lo volevi?
1: Sì che lo volevo.
10: Non cambiare letto pure ogni giorno.
1: Ma non con te.
0: Cioè, però una via la trovano.
3: Ma guarda, questa è, come dire, è una cosa che ci portiamo dietro la notte dei tempi, no? Noi siamo anche essere in disaccordo su la politica, su un certo tipo di ideologia. Il punto è che troppo spesso ci si confronta su ciò che ci divide. Lo sforzo che cercano di fare questi due, specchiandosi l'uno nell'altro, è di dire vabbè, pensiamo prima a cosa ci unisce. Cosa ci unisce? Tante cose: complicità sessuale, una chimica incredibile, l'ironia,
1: molto,
3: l'onestà, l'ironia. Già solo queste tre sono valori su cui si possono fondare amicizie, rapporti molto profondi.
11: Buongiorno preside. Buongiorno preside.
12: Visto che non ha ascoltato le nostre richieste, qua ci siamo organizzati da soli.
1: Io l'avevo detto.
12: Io la inviterei anche dentro, che magari impara qualcosa, ma mi sa che è in ritardo.
0: Che non c'è solo il maschile e il femminile, ma c'è il tema della scuola, perché tu sei un preside appunto molto serio, anche insomma che punta un po' sul padel, su altre cose, meno sui corsi di psicologia eccetera, e invece tu sei una professoressa di quelle che comunque è complice con gli studenti, insomma li stimola. Ve lo chiedevo perché comunque le figure che incontriamo, che può essere nella scuola ma anche nello sport, insomma, o in un altro contesto, sono delle figure fondamentali. Voi ce le avete avute, per esempio, queste figure quando eravate studenti?
3: Professore italiano al liceo mi ha proprio illuminato.
0: Era di quelli.
3: Io tra l'altro è scomparso da un paio d'anni e ho intrattenuto con lui una conversazione epistolare, ci siamo scritti per un po' di tempo, io l'ho ringraziato, ho fatto il tempo a ringraziarlo, perché io che vengo da una famiglia di lavoratori con una cultura del lavoro molto forte, con una cultura del lavoro che mi porto dietro anche io, anche in questo strano lavoro che faccio, non avevo mai visto nessuno lavorare per passione, e io per la prima volta ho visto un uomo che aveva la passione di quello che faceva, che voleva trasmetterci questo suo amore per la poesia, per Leopardi, per Manzoni, non solo da un punto di vista didattico, proprio con amore. E a me quella roba, in uno studente come ero io, che non ero proprio uno studente modello, è stato un esempio proprio incredibile per me.
0: Per te, Claudio?
1: Sì, anche io non ho avuto una persona che si è un po' staccata dalle altre in maniera particolare, però io sono stata fortunata perché nel mio percorso scolastico ho sempre avuto persone che hanno capito un po' qual era la mia essenza e quindi non hanno un pochino supportato la piccola lacuna, perché poi hanno colto la possibilità che io avessi, cioè che facessi lavorare la testa bene, insomma, non era solo una questione didattica. Sono stata felice di aver conosciuto persone che mi hanno stimolata a crescere.
13: Il meglio di
14: Effetto Notte.
3: Io voglio sapere come sono entrati.
1: Con le chiavi?
3: E chi gliel'ha data le chiavi? Professoressa Baldini, permette?
1: Certo.
3: Grazie.
0: Ci pensavo oggi preparando questa intervista, no? E allora, sembrerebbe una cosa risoltissima, perché sugli uomini e le donne i rapporti è stato detto tutto il suo contrario, insomma siamo in un'epoca dove tutto è risolto apparentemente, però invece è un tema, ecco, vedi che fa tentennare, è un tema che stuzzica ancora, no? Cioè perché ancora manca qualcosa, perché comunque è un tema invece di cui, così quando si riaccendono le luci, ci piace parlare. Come la vedete voi?
3: Ne abbiamo concluso discusso, perché poi noi ci confrontiamo,
0: ditemi, sì,
3: e abbiamo una sensibilità molto simile su tantissime cose. Voglio dire, proprio io, la mia sensazione è che siamo al momento peggiore, nel momento del rigurgito. Il momento peggiore è che abbiamo cominciato a parlare di questo tema, a individuare il problema di questo tema, ci sono stati movimenti importanti, il MeToo, abbiamo l'Associazione Italia che parla di questo tema. Il sentore generale, io leggo per esempio sui social, è: oddio, ancora sto patriarcato, madonna, ancora sto maschilismo, come se il problema fosse superato. E spesso chi fa questo tipo di affermazioni è proprio parte del problema. Cioè ci sta ho la sensazione che la parola patriarcato stia andando un po' a noia alle persone, e questa cosa è pericolosissima, perché non siamo affatto fuori. La nostra società lo dimostra, non lo dico io, lo dicono i dati. La donna continua a guadagnare meno di un uomo mediamente in quasi tutti i settori, nei posizioni apicali della società ci stanno più uomini che donne. Le quote rosa non sono state raggiunte né in politica né in nessun posto dove si decidono le sorti del mondo.

0: Siccome siete una bella coppia, avete lavorato bene insieme in questo film.
1: Grazie, Fabio.
0: No, grazie. Davvero. E comunque, anche nel film precedente siete stati molto amati dal pubblico. Chiudiamo con una domanda secca. Allora, ti chiedo, ma tra i film di Edoardo, qual è il tuo... Perché io ora ti dico qualche titolo, da regista, da attore,
1: sì.
0: 18 anni, smetto quando voglio, Perfetti sconosciuti, però anche il documentario che ha fatto sui proiettili e il suo film da regista, Non sono quello che sono. Tu cosa scegli, Claudia? O ti metti in difficoltà? No,
1: mi mette in difficoltà. È che io non vorrei mettere in difficoltà lui.
0: Vabbè, però dammelo.
1: Però lo sai già.
2: Sì.
0: Che cosa?
1: Ma ti prego. Che cos'è? Gioco dei mimi? Tante parole.
2: Guarda, è un film che uscì l'anno scorso. Io penso che avere, perché io so quanto, capisco quanto fare quel tipo di scelta là è complicata, ma fare un film di Il ragazzo di Pantanero. L'aurora.
3: Hanno stinto. Mi dispiace.
4: Mamma, non vedo l'ora di metterli, ti giuro.
5: Spezza catena. Belli sti pantaloni, che gli vanno anche da uomo.
2: Fare un film di
0: Lui ha detto quello tuo, non gliel'avevo chiesto, va bene.
2: Fatti tanti.
0: Lui ha risposto, ce l'avevo messo
2: il santino di Claudia.
1: Mi hai fatto la domanda, ora risponderò anch'io. Tu pensi che... No, io apprezzo moltissimo... È chiaro che mi ha fatto piangere... Mia, mi hai fatto pensare nel tuo film, insomma, le occasioni ce ne ho avute, però come ci siamo divertiti in follemente.
2: Pensa, non mi ha mai fatto la domanda.
0: Pensa che mi sono fatto venire in mente. Bravi, grazie, ben trovati. Le prossime volte informo, vedete, non siamo d'accordo.
6: Spero che almeno vogliate scegliere un parto naturale, senza sciocchezze, punturine.
1: Lo so, Giacinto, che grazie all'anestesia epidurale si partorisce con meno dolore.
0: E adesso andiamo a incontrare una grande attrice internazionale, il premio Oscar Juliette Binoche. Tra l'altro è appena stata, l'abbiamo appena vista, come presidente di giuria a IEFA, agli Oscar europei, e hanno trionfato agli Oscar europei quest'anno la nostra Alice Rohrbacher e Greta Scarano. Forse non tutti sanno però che Juliette Binoche negli ultimi mesi ha debuttato anche come regista con un progetto che la riguarda veramente da vicino, perché alcuni anni fa lei addirittura ha abbandonato per alcuni mesi il mondo del cinema per dedicarsi alla danza, per prendere parte a uno spettacolo con questo coreografo e ballerino che si chiama Akram Khan, e questo suo nuovo progetto racconta questa esperienza, perché davvero per lei le sfide non finiscono mai.

0: Questo film le permette di fare una riflessione sulla creazione artistica? Che ne pensa?
1: Oui, parce que pour moi le...
2: Mi ha sempre affascinato il processo di creazione, che si tratti di un fornaio che fa il pane o di un'opera artistica. Cercare di capire come nasce un lavoro, una storia, il percorso di vita di qualcuno. Raccontare il processo di creazione è come invitare lo spettatore in un luogo privato e segreto. Spesso basta un po' di fiducia, un po' di tempo e di costanza per dimostrare che è possibile fare, realizzare delle cose che mai si sarebbero potute immaginare.

0: se parla la prima volta che voi venite all'Italia, voi siete bien aimé ici, vous savez.
1: Amo molto l'Italia.
0: Che ne pensa? Allora siamo a Torino, no?
2: Ah, mais je crois que vous avez le cinéma le plus beau qui soit.
1: Penso che abbiate il cinema più bello del mondo. Avete avuto il neorealismo e poi registi come Rossellini, Antonioni, Fellini, tutti i nomi che finiscono perini, ma comunque nomi forti e capaci di influenzare il cinema anche oggi. Quindi siete unici.

0: Allora, adesso ho il dubbio, perché noi la vogliamo sempre attrice, però dopo questo film magari lei decide di fare la regista, oui, che farà?
1: Ma là, alla fois dans ce film là, je suis à la
2: in questo
1: fois
2: progetto ho lavorato sia davanti che dietro la macchina da presa, e quindi è un progetto un po' speciale, ma di fondo credo che si debba sempre andare verso il nuovo. Ogni forma artistica deve essere capace di rimettersi in discussione, chiedendosi ogni volta quello che di nuovo si ha voglia di fare, di dire. Ripetersi in qualunque forma di espressione artistica è davvero la morte. Fare un salto dentro mondi che non conosciamo può anche far paura, ma permette di rimettersi in discussione. Non sono ancora morta e quindi, finché sono viva, non ho intenzione di rinunciare a questa possibilità.
0: Allora, quattro amici, la provincia del nord, il lago d'Orta. Nel corso di una nottata un po' folle, questi quattro amici credono di aver investito e ucciso una persona, ma le cose non sono andate proprio così. Ne succederanno un po' di tutti i colori in quella che è una black comedy, una commedia nera, ma anche un film sull'amicizia, e proprio della loro amicizia ci parlano Albanese e Battiston. Sentite.
3: Erano le attenuanti generiche per imbecillità colposa.
4: Esistono?
5: Qual è il piano? Qual è?
4: Dobbiamo stare più calmi, calmi, molto calmi, sì.
5: E che cazzo è adesso?
3: Una cosa a cui tu tieni molto con il tuo cinema è quella di raccontare il bene, che poi detta così sembra una frase aulica e poi magari invece... E ti vorrei chiedere una parola su questo, e credo che alla fine valga anche in questo caso, no?
4: Beh, dipende poi cosa si intende. Il bene, l'obiettivo è sempre quello di raggiungere comunque di buon senso. Io nel, per esempio, in qualunque momento, eccetto la qualunque, non descrivevo tanto il bene.
3: Beh, però come
4: lo ribaltavo, certo. È successo nell'altro, e in questo io quello che volevo semplicemente fare, può sembrare semplice ma non lo è, te l'assicuro, è far ridere, far sorridere, far ridere il pubblico, e volevo affezionarmi a delle persone, diciamo per bene.
6: Guarda, una bottiglia di vodka, trucco, e una di gocce, vuota, saranno almeno 300 gocce.
7: Non mi sono male. Ma scusa, la zia non poteva lasciargli in eredità qualcosa, che so?
6: Ma Beppe, lo sai che lui ha sempre vissuto sulle spalle della zia, lo sai, non lavora, dice che lo trova volgare. Ma la zia gli voleva veramente bene a Gigi, credimi.
7: Sì, sì. Pensa se gli stava sulle balle.
4: Il titolo nasce onestamente da una mia battuta di qualche anno fa all'interno di un personaggio che diceva: ho 35 anni, no, forse 38, qualcuno dice 42, lavorerò da grande. Parte da quello, da queste decisioni. Non deve avere mai, per fortuna, nella comicità un senso ben preciso, però ce l'ha, perché lavoreremo da grande è comunque la descrizione di quattro personaggi che non sono certo più giovincelli, che non sono riusciti in un modo o nell'altro a realizzare il loro lavoro, a raggiungere il loro ruolo, degli obiettivi. Per questo mi divertiva, quindi forse ci sarà del tempo, dice, per poter realizzare, per poter lavorare. Loro ci hanno provato onestamente, però mi divertiva l'idea di creare questo spazio con questa frase, lavoreremo da grandi, per dare all'interno di queste vite non più giovanissime, e infatti non a caso nel film lavorano solo le donne.
8: Sei l'unico idraulico in Italia che non ha fatto i soldi. Beppe, guarda che se ti ingabbiano devi solo star meglio, eh?
4: Ma certo, io ho cancellato anche le impronte dal volante. Insomma, ragiona, Beppe. Dentro potresti pregare tutto il giorno. Ti liberi di tua madre, figa, non ce n'è, ma tanto a te quel che conta. Aiutiamoci!
3: C'è la provincia, no? C'è la provincia.
9: Loro sono un'espressione della provincia non proprio vincente, ecco, perché in genere la provincia è estremamente operosa, laboriosa, talentuosa, dinamica, perché proprio perché... vogliono farcela.
4: Però mi piaceva l'idea, perché è nata lì quell'idea sul lago di d'Orta, di sviluppare lì quell'idea, dove era nata.
3: È un po' un personaggio pure quello, perché poi influisce nella storia.
4: Assolutamente sì,
3: no?
4: Assolutamente. Sono quattro personaggi, tra l'altro con caratteri molto diversi, ma molto simili nelle loro, come dire, nelle loro destinazioni.
9: Tra l'altro questo lago è Il film racconta che è popolato in maniera veramente variopinta.
10: Eh sì,
9: ecco, sì,
10: c'è anche qualche parrucca che galleggia.
9: Sì, c'è di tutto. C'è di tutto nell'aria.
4: Ma è bello così, poi in provincia questa cosa risalta molto di più che in città.
11: Cosa facciamo? Stiamo al buio e parliamo sottovoce per una ventina d'anni sperando che tutti si dimentichino di noi?
12: È vero, Umbi, non è un gran piano.
13: Ah sì? Non è un gran piano? Allora dimmelo tu quale può essere il piano. Cosa facciamo? Una festa? È musica a palla, luci stroboscopiche, facciamo un toga party, eh? Qual è il piano? Qual è?
10: Mi dici una cosa di Antonio Albanese che magari ti va di raccontare al pubblico, che non sappiamo anche di lui sul lavoro, sul set.
9: Vabbè, noi ci conosciamo veramente da tantissimi anni. Siamo amici da tantissimi anni, abbiamo studiato insieme. Questo film per me è stato un regalo favoloso. Quello che non conoscevo era l'aspetto di Antonio come regista, che è scrupolosissimo ed è disposto anche a sguainare la spada per difendere i suoi attori e il clima che riesce a creare sul set. C'era un'armonia che ci ha permesso di lavorare bene e ci ha permesso di creare questi personaggi e di crearli così come li vedi, affiattati come li vedi. Il suo talento è sotto gli occhi di tutti. Le qualità umane no, e queste sono alla pari del suo talento, quantomeno.
10: Beh, bene, bene, anche bello che tu ce le voglia raccontare.
14: Quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia.
15: Signora, gentilmente mi fa la ricevuta fiscale.
10: Lo sai che il pubblico è affezionato anche alle voci, a quei personaggi. Tornano questi, Antonio?
4: Ma io l'anno scorso ho fatto 60 date in teatro e con tutti i miei personaggi. Quindi sono sempre in circolazione. Li trattengo perché li amo talmente tanto che li proteggo. Ma torneranno, io sto già lavorando su un altro personaggio e tutto. Ma quello di questo film è un altro personaggio.
16: Il meglio di
17: Effetto Notte.
10: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte. Insomma, le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte.
2: Un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con

0: internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con la musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche di questo genere musicale. Un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata di grandi pezzi in scaletta. Abbiamo i nuovi singoli di Interpol, Nottwist, Long Riders, Dead Cat for Cutie, U2, l'ultimo album dei Placebo, ma il primo brano in programma di una band che noi amiamo moltissimo, una band che ha fatto e fa tuttora la storia della musica rock. Si chiamano Rolling Stones e questo singolo si intitola Jealous Lover.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era modo migliore per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Questi erano i Rolling Stones, il loro nuovo album si intitola Foreign Tongues. Per questa band storica nata nel 62, guidata sempre dal grande Mick Jagger, che abbiamo visto un po' deluso ultimamente dopo l'eliminazione dell'Inghilterra in semifinale. Però tornando alla musica, il nuovo album delle Pietre Rotolanti racchiude collaborazioni leggendarie con artisti come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure e addirittura Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ma ce ne sono molte molte altre. Da segnalare anche un commovente recupero del battito della batteria di Charlie Watts, e giustamente recuperato per questa nuova fatica. Rimanendo in Inghilterra, questa artista è nata nel 1992, si chiama Land Act e questo pezzo l'ha dedicato al suo gatto. Fa parte di una compilation molto particolare, dopo ve ne parlerò. Intanto ascoltiamoci Lola.

Land Act, classe 1993, ha pubblicato ad oggi 3 album. Vi dicevo appunto di questa compilation particolare, Lola è la sua gatta. Il progetto si intitola Pet Sounds, da non confondere ovviamente con il titolo molto simile di un capolavoro degli anni 60 dei Beach Boys. Questo album racconta storie di gatti, esattamente 8, di 6 cani e di una volpe, attraverso 15 grandi band dell'indie pop, un progetto curato dall'etichetta Stepwax e include altre band come Swansea Sound, Janins, Light Edit, Would Be Goods, Special Friends e gli importantissimi Heavenly, che hanno pubblicato in questo 2026 un album molto interessante. Ma sempre dall'Inghilterra tornano i Bradleys, il pezzo è This Is The Place.

Ruthless, This is the Place, dal loro ultimo album In Spite of Everything, formazione nata addirittura nel 1988, 9 album all'attivo, guidata dal frontman che si chiama Simon Robotham, per un album che contiene anche dei pezzi quasi dance, un pochino più movimentati. Approdiamo negli States, nuovo singolo per gli Slow Pulp, si intitola Not For Nothing, farà parte del loro terzo album che uscirà il 18 settembre per l'etichetta Anti Slow Pulp.

0: Brano molto malinconico che parla di una relazione finita, della difficoltà di lasciarsi andare. La voce è quella di Emily Massey, nata a Chicago, per questa band che arriva da Madison. Si chiamano Slow Pulp e hanno pubblicato 2 album, dicevo prima il terzo uscirà a settembre. Continuiamo ora con il grande ritorno di una band che si chiama Interpol. Loro usciranno ad agosto con il nuovo album. Tra i vari singoli che anticipano il tutto c'è questo che si intitola Iron City.
1: Alone in Central Park when

Paul Banks e la sua formazione, nata a New York nel 1997, si chiamano Interpol. Il nuovo album This Mirror Waits at On uscirà il 28 agosto. Iron City era il titolo di questa bella canzone, con una musica molto avvolgente che conferma un po' lo stile della band, anche se ovviamente in quest'album ci sono anche pezzi decisamente più incalzanti, con ritmi più alti. Quella che arriva ora è una band italiana, arriva dalla Laguna di Venezia, si chiamano Crimea, e questo pezzo, che ben ci sta dopo gli Interpol, si intitola Strange Things. Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Una voce un po' alla Brian Ferry per quanto riguarda questo duo che arriva dalla Laguna di Venezia. Sono Nick Solo e Alice Taylor. Hanno pubblicato quest'album Are You Human, che ovviamente è un'ondata di dark wave e di sintetizzatori anni 80. Veramente un album sorprendente e assolutamente molto molto piacevole. Continuiamo con i Placebo, che hanno ripubblicato il loro primo album e soprattutto risuonato in una nuova versione. Il lavoro si intitola Placebo Recreated, perché Placebo era il nome anche del loro primo lavoro. Drowning by Numbers, la canzone Brian Molko e la sua band qui a Rock Wave.

Un grande aggiornamento sonoro per il primo album dei Placebo, decisamente più accattivante questa nuova versione targata XXI secolo. Per questo pezzo che si intitola Drowning by Numbers, è il momento ora di una canzone molto molto breve, dura 64 secondi. Loro si chiamano Kind Deals, progetto diviso tra varie parti del mondo, ma soprattutto tra l'Australia e la Svizzera. Questa idea è nata a Perth e proprio a Perth hanno deciso di dedicare questa canzone. I love Perth, the Kind Deals.

Beh, si chiama Maddy Diaz, è una cantautrice classe 1986, arriva da Los Angeles e ha pubblicato recentemente un album da titolo Fatal Optimist, che uscirà ad ottobre con una versione espansa con 4 pezzi in più, tra cui questo brano dal titolo This Is How a Woman Lives. Dicevo, 4 brani in versione unplugged, quindi spogliati della loro veste più elettrica, però arricchiti da collaborazioni importanti, Lucy Dacus, August Pointer, ma ce ne sono molti molti altri che aiutano questa bravissima cantautrice. Long Riders invece è una band storica della musica americana, sono nati nel 1981 e sono sempre guidati da Sid Griffin. Eignun Hymns è il loro ultimo album, che contiene anche quest'ottima World Without Fear.

Pezzo molto orecchiabile per i Long Riders, tra gli elementi più importanti del Paisley Underground. Long Riders con World Without Fear, rimanendo negli States. Lui si chiama Paul Iraga, in arte Down Pilot. Questa è In the Air.

Progetto Indie Folk è nato a Seattle nel 2003, hanno pubblicato ad oggi 7 album, il prossimo uscirà a settembre, si intitolerà Strange Horses. Il pezzo era In the Air, Down Pilot qui a Rock Wave, ma ora da Norimberga torna un duo che fa questa musica sognante e di grandi atmosfere, si chiamano Nick and June.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Nick and June, atmosfere cinematografiche, armonie notturne per questo duo di Norimberga. Si chiamano Nick Wolf e Susie Lou Craft. Hanno avviato questo progetto nel 2011. Pezzo ha un titolo chilometrico, You Are The Voice That's Hunting My Soul For A Show. Quella che segue invece è una band nuovissima, si chiamano Starter Car. Il primo album uscirà a fine agosto, intanto c'è un singolo che si intitola Kicking.

Full of Stars, pieno di stelle per i Dead Cat for Cutie. Sono delle intense riflessioni sul recente divorzio del frontman di questa formazione, ovvero Ben Gibbard, che guida il gruppo dal 1987. Loro arrivano da Washington, hanno una carriera decisamente importante, molto luminosa, fatta di 10 album, tutti molto interessanti. Questo mi piace in modo particolare, forse anche per il fatto che sono tornati a un'etichetta che ha una certa autonomia come la Anti Records. Intanto dal Canada state ascoltando i Metric.

Erano i Metric con Moral Compass dal loro ultimo album Romanticize the Dive, uscito ad aprile, che stiamo ancora ascoltando qui a Rock Wave. Per questa formazione nata a Toronto nel 1998, guidato dalla frontwoman Emily Hines, hanno all'attivo una decina d'album più questo, che conferma un po' le caratteristiche di questa band: alcuni pezzi melodici, altri decisamente più ritmati e quasi ballabili. Voltiamo pagina e arriva una cantautrice americana, si chiama Lucky Black, questo è il nome d'arte, il vero nome è Emma Gerson. Arriva da San Francisco, anche se poi è nata a New York nel 1994, e dal suo ultimo album Made It ci fa ascoltare Burning String. Lucky Black.

Non c'era bisogno di presentarli, sono tornati un po' al loro sound tipico, U2 con Street of Dreams, in attesa del nuovo album in studio, il cui titolo non è ancora stato annunciato. C'è questo singolo molto bello, prodotto da Jackknife Lee, che ripropone un po' il classico sound di questa formazione irlandese, che celebra il 50° anniversario della propria fondazione. Ma rimanendo in Irlanda, c'è una band che forse ne ha preso un po' l'eredità, anche se non ha avuto un consenso così ampio come la band di Bono, ma sono piuttosto famosi anche loro. Si chiamano Fountains DC e questo è un pezzo inedito che fa parte della compilation benefica Help 2. Si intitola Black Boys of Mopeds, Fountains DC.

Fontaine's DC con Black Boys in Mopeds, da questo progetto Help 2 che raccoglie proventi a favore di War Child, che segue la precedente iniziativa di tanti anni fa curata a suo tempo dal grande Brian Eno. Arriva ora una band indie pop di Minneapolis, del Minnesota. Sono nati nel 2008 e sono guidati da Eli Hansen. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, il prossimo uscirà il 14 agosto. Il pezzo si intitola Never Never Again. Loro sono i Real Numbers.

un'esplosione di chitarre jungle pop per questo pezzo dei Real Numbers, formazione guidata da Eli Hansen da Minneapolis. Il pezzo si intitolava Never Never Again, dal loro album che uscirà ad agosto, il terzo di questa formazione, un pezzo malinconico e anche tutto sommato piuttosto orecchiabile. Continuiamo con i Nothing, rimanendo sempre negli States. Loro sono guidati da Dominic Palermo, di chiare origini italiane, arrivano da Philadelphia. Il pezzo si chiama Nerve Scales. Nothing qui a Rock Wave.

Come vi ho detto già nelle puntate precedenti, questa è una band dai due volti, cioè quella melodica, quella distorta, un po' shoegaze, magari atmosfere presenti in altri brani contenuti in quest'album che si chiama A Short History of Decay, che è l'ultimo lavoro dei Nothing, formazione statunitense nata a Philadelphia nel 2010. Sono questi suoni molto ipnotici e notturni e molte meno distorsioni rispetto al passato, ma ora arriva una voce folk, una cantautrice molto brava che si chiama Eleanor Moss, da Londra, un pezzo dedicato che si intitola Again My Love. Okay.

La voce avvolgente di Eleanor Moss con Again My Love dal suo ultimo album dal titolo The Knife, The Needle, che uscirà però ad agosto. Questa è un'anticipazione, uno dei vari singoli e video. Ancora un'altra voce decisamente sottile ma sempre profonda. Si chiamano Nightwish.

band in attività da tanti anni, si chiamano Nottowitz, sono tedeschi ed è una formazione che è nata per volontà dei due fratelli hacker, anche se ora nel gruppo è rimasto solamente Marcus, che è il frontman e la voce di questa formazione, che alterna questi microsuoni, queste sperimentazioni con cose un pochino più elettroniche. Il pezzo si intitolava How the Story Ends dall'album News from Planet Zombie, l'ultimo album dei Nottowitz. Arriva ora una band americana, gruppo che ha esordito in questo 2026 con un album dal titolo Gold Star. Si chiamano The Softs, arrivano da Los Angeles e il pezzo si intitola House.

erano The Softs con House, questa band che ha un sound che mescola emo, bluegrass, country, alcune distorsioni. Tutto è stato un po' affinato dopo l'interesse della etichetta importantissima Road Trade, che ha curato il debutto discografico. Vi lascio in compagnia di un inedito dei Green Day. Il pezzo fa parte della colonna sonora originale del film Nimrods, che non è un documentario biografico su di loro, ma è la storia ispirata ai veri esordi dei Green Day. E la band infatti compare anche all'interno della pellicola. In pratica è una commedia che segue tre adolescenti di una band emergente che si mettono in viaggio da Kansas City a Los Angeles dopo essere stati convinti da uno scherzo telefonico di dover aprire il concerto dei Green Day, concerto di Capodanno. Sono assolutamente curioso di andare poi a vedere questa pellicola. Con i Green Day termina questa trasmissione. Io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.

0: RSI.
1: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.
2: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Artificio.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.